si presta alla voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sembra serio, mi prendi di nuovo come mi trovo, preso dall'aria di te, aria che mi consola.

fumeria, fumo che non va via, copre ogni voglia che ho di rialzarmi e andar giù. Facce in attesa di un tram lunghe quanto la notte che ormai non c'è più.

E tra queste strade bianche, un uomo con parole stanche ammira come fosse d'oro quest'alba.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. Israele e Libano, al termine del secondo giorno di colloquio a Washington, hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escludano Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del Litani meridionale. Nuovi

colpo politico per Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione adottata con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici è in gran parte simbolica poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. Caro Energia, via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità, una flessibilità fiscale limitata che permette di usare fino allo 0,3% del PIL. Il commissario specifica però che le risorse potranno essere usate solo per investimenti e sostegno alle famiglie sulle rinnovabili, non per i tagli alle accise. Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum di San Pietroburgo sono con centinaia di droni ucraini sul terminal petrolifero e sulle navi militari non si fermano gli attacchi. Mosca, Kiev, intanto secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito stanno collaborando con Kiev per avviare i colloqui con la Russia per porre fine alla guerra, mentre il segretario di Stato americano Rubio in audizione al Congresso ha annunciato lo stanziamento di 400 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti. Le verifiche aggiuntive erano state attivate dopo notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento all'ex consigliera regionale della Lombardia. Ora i legali di Minetti annunciano che chiederanno i danni al Fatto Quotidiano, a Carta Bianca e a Report. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nella piana di Sibari, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Tennis, alla sfida Cobolli e Arnaldi per un posto in finale a Roland Garros. Cobolli ha compiuto l'impresa di battere il canadese Hugues Lloyssimon in 4-7, mentre Berrettini si è ritirato nel secondo set con Arnaldi per un problema muscolare. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì su In Blu 2000. Ricordatevi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. E come al solito è dalle pagine dei quotidiani.

questa notizia alla lettura dei giornali, perché questa notizia è l'apertura del quotidiano Avvenire, che dedica ampio spazio agli ultimissimi, e questo è proprio il titolo della prima pagina. La strage dei quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara rilancia l'allarme caporalato. Oltre ai campi è dilagato nei cantieri, nella moda, tra i rider. In un anno i casi sono il 50% in più, 1249. Attenzione, stiamo parlando di casi accertati, denunciati. Sappiamo che quando parliamo di caporalato, di questo particolare tipo di reato, soprattutto quando si esce dai campi, assume delle caratteristiche molto particolari che lo rendono ancora più facilmente suscettibile di finire in un sommerso. Quindi veramente sono realtà che poi si fa fatica a identificare e a catalogare. E quindi pensare che in un solo anno si ha la certificazione dell'aumento del 50% ci fa capire che il sottobosco è assolutamente molto, molto, ahimè, più ricco. Le indagini, intanto, rispetto ad Amendolara, scrive ancora l'Avvenire, rivelano che gli aguzzini avevano premeditato il piano. Meloni ha parlato di barbarie inaudita. Restiamo sul quotidiano Avvenire col taglio centrale che ci porta direttamente alla giornata di sabato prossimo. Leone XIV, pellegrino al molo dei migranti. Stiamo parlando del viaggio in Spagna del Papa. Giacomo Gambassi, vaticanista dell'Avvenire, ci racconta e ci dice qualcosa in più. Prima nelle isole Canarie, poi a Lampedusa a luglio. Parte dalla Spagna il pellegrinaggio di Leone XIV sulle rotte dei migranti, quelle di accesso all'Europa per chi fugge da povertà, guerre, crisi ambientali, quelle dove riscatto e morte si intrecciano. Il viaggio in Spagna, presentato ieri, inizierà sabato e durerà fino al 12 giugno. Terminerà e culminerà nell'arcipelago nell'Oceano Atlantico, che batte bandiera spagnola e che dista poco più di 100 chilometri dalla costa nord-occidentale dell'Africa, approdo della traversata atlantica, la più mortale del mondo, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Siamo sul Corriere della Sera. Con il Corriere troviamo ancora di spalla la notizia dei migranti e i primi sviluppi delle indagini. Braccianti, violenza inaudita, c'è un muro di omertà, racconta il procuratore capo di Castrovillari, D'Alessio, che durante la conferenza ieri ha parlato non soltanto di assoluta mancanza di collaborazione, ecco, no? Dove si annida e dove riesce a proliferare facilmente il sommerso, ha parlato di un muro di omertà che deve essere sfaldato, ma ha anche aggiunto che nella sua ormai trentennale carriera, quindi in realtà in lavoro, non si è mai trovato di fronte a un omicidio compiuto con tale efferatezza, quindi creare una trappola mortale e bruciare vive delle persone. Restiamo sul Corriere di Sera, dicevamo, questo è l'articolo di spalla, perché l'apertura ci porta al caro energia e all'apertura da parte dell'Unione Europea, la flessibilità. Energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità, le sei raccomandazioni. Allora andiamo a leggere queste sei raccomandazioni, per cui ci viene data la possibilità di uno scostamento di bilancio del 0,3% in tre anni, che però non deve nell'insieme superare lo 0,6. Ora mi sembra tutta una roba molto, molto algebrica, per dire che l'Italia potrà avere una maggiore spesa, senza che questo incida nei calcoli dei parametri del patto di stabilità, di un 13 miliardi, 13,6, 13,8 viene calcolato, quindi diciamo tra i 13,5 e i 14 miliardi di euro. Però sono poste delle condizioni. Le condizioni sono: niente deroghe sulle accise, e le abbiamo spiegate tutte le motivazioni per cui l'aiuto sulle accise lo sconto sulle accise non viene visto in modo positivo. E poi l'altra raccomandazione è che si acceleri sulla transizione verde e dunque si investa nella transizione energetica.

contrattazione. In Italia, rispetto ad altri paesi europei, la contrattazione ha tutto un suo peso, una sua forza, una sua tradizione, funziona, vero, ma funziona solo in certi settori che potremmo definire più tradizionali. Vediamo che invece c'è tutta una giungla di cosiddetti contratti pirata, soprattutto per quanto riguardano quelli che venivano definiti lavori della gig economy, tra cui possono rientrare i rider, i call center e non solo. Ecco, lì si ragiona sul fatto di poter adoperare e adottare e inserire dei parametri di salario minimo. Però, onestamente, in queste raccomandazioni, poi attendiamo di avere testi nero su bianco, al momento l'Europa si concentra soprattutto sulla questione delle contrattazioni, quindi andare avanti e, laddove possibile, facilitare il confronto tra le parti. E poi generare ricchezza, che uno dice: beh, bella forza, bella contrattazione, sì, ma qui invece un dettaglio in più viene detto, viene indicato: meno microimprese, più produttività. E si torna a un aspetto caratteristico della manifattura italiana, cioè che il nostro tessuto imprenditoriale è formato da tante microimprese. Ci sono anche le medie imprese. Diciamo, grandi imprese sono poche, anzi sono diminuite negli anni. Medie imprese ce ne sono. Il problema delle microimprese è che sono quelle che poi fanno più fatica a innovarsi, dove le tecnologie entrano con maggiore difficoltà e dove i salari tendono a rimanere più bassi. Quindi, da tante parti, quello che viene definito il nanismo delle imprese italiane viene visto veramente come la zavorra della produttività e dell'economia e degli stipendi. Dall'altra parte, è vero che le microimprese, intendendo imprese familiari italiane, costituiscono anche un elemento distintivo di identità, qualcuno dice anche della sapienza, della qualità della manifattura italiana, soprattutto in certi settori. Probabilmente va trovato un equilibrio. L'equilibrio, secondo alcuni, si può trovare nei consorzi tra imprese. Però non è facile. L'abbiamo trattato spesso questo tema e torneremo a farlo. Ora abbiamo abbastanza, direi, esaurito le notizie.

Stavo parlando ovviamente di Mujtaba Khamenei, ovvero l'attuale guida suprema che è succeduta al padre, che è morto nei primi bombardamenti del 28 febbraio, bombardamenti statunitensi contro l'Iran. Però la Repubblica fa un pacchetto unico di fronti, perché oltre a Trump che dice vedrò Khamenei, poi Ucraina sfida Putin, droni su San Pietroburgo. Ed è su questo che ci concentriamo, arrivando velocemente a pagina 7. Sfregio al mito dello zar nel luogo più sacro del suo potere economico. Stiamo parlando degli attacchi all'alba di ieri contro infrastruttura energetica a San Pietroburgo, proprio nel giorno in cui si è aperto il forum economico di San Pietroburgo, che ante guerra ucraina era uno dei forum internazionali che richiamava stakeholder e anche rappresentanti politici e istituzionali di numerosissimi paesi occidentali e asiatici. E sicuramente nel tempo, negli anni, invece c'è stata una riduzione importante di presenze, di peso, e è rimasto però sempre un palcoscenico importante per Putin, anche per dettare la sua visione paese. Come dire che era il palco da cui poi arrivava una sorta di secondo messaggio alla nazione. E sicuramente quella che a tutti gli effetti è la vendetta di Kiev rispetto ai durissimi bombardamenti russi degli ultimi giorni, sicuramente non è tanto il fatto di aver colpito un'altra struttura energetica, ma è ovviamente di aver colpito l'orgoglio di Putin. Su questo credo che non ci sia dubbi. Aggiunge Gianluca Di Feo nel suo pezzo: il volo indisturbato degli ordigni svela la vulnerabilità della città, che tra l'altro è proprio la città di Putin, eh? Quindi c'è, come dire, lo smacco nello smacco. Mentre la spesa bellica russa alimenta il malcontento degli oligarchi. Sempre su Repubblica troviamo l'intervista a John Bolton. John Bolton è stato consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, primo mandato, quello che qualcuno definisce il Trump buono, che già, insomma, per dialettica negativa fa capire il Trump che abbiamo davanti in questo momento. Bolton dice: gli ucraini iniziano a guadagnare terreno ed è un serio cambiamento. L'alleanza può fare ancora molto per loro. Mosche debole, in questo momento servono più pressioni per finire la guerra. Quindi questo arriva come suggerimento diretto da un ex alleato, ex consigliere di Trump. E su questo apre proprio la stampa: la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo. Anche qua nelle pagine interne molto si parla del vero obiettivo, ovvero l'orgoglio, l'immagine di Putin. Addirittura Anna Zafesova, nella sua analisi, parla del forum delle vanità. Putin vuole apparire al centro del mondo, ma riceve solo visite da stati in difficoltà. L'abbiamo detto, no? Sicuramente il parterre è ridotto non solo numericamente, ma anche in spessore, importanza dei paesi. E poi, precisa la stampa, ci sono sempre più invitati impresentabili. Ve ne cito giusto un paio, ora al di là del filosofo reazionario Alexander Dugin, ci sono ospiti come i blogger misogini Andrew e Tristan Tate, incriminati in Europa per traffico di esseri umani, che sono stati accolti ieri con danze folcloristiche. Presente anche Candace Owens, famosa, se ci pensate bene, forse questo nome vi dice qualcosa, perché è diventata famosa per aver creato le notizie fake sulla moglie di Macron, Brigitte Macron, cioè quella che continua a sostenere che in realtà Brigitte Macron sia un uomo. E ricordiamo che da parte della Francia c'è stato anche, anzi, c'è il procedimento proprio in corso per

probatorio, quindi in questo senso casomai ininfluenti. Scrive ancora Makinson: nel comunicato diffuso ieri la procura elenca le verifiche svolte e le conclusioni raggiunte, ma alcuni passaggi meritano di essere letti insieme ai documenti. Non emergono irregolarità nel procedimento di adozione, virgolette, riconosciute in Italia dal Tribunale per i minori di Venezia. È una delle affermazioni più nette del comunicato. Il punto però è che in Uruguay tuttora, scrive ancora Il Fatto, è aperta un'indagine interna dell'istituto dell'INAO, sarebbe l'istituto dell'adolescenza e dei bambini uruguayani, avviata proprio dopo la richiesta del fatto. L'indagine riguarda la correttezza della procedura che ha portato all'adozione del minore da parte della coppia Cipriani-Minetti, perno della grazia. La procura italiana dunque, scrive Mackinson, certifica che non risultano irregolarità sulla base degli elementi oggi disponibili, ma il procedimento amministrativo uruguayano è ancora in corso. Della serie, quindi potrebbe cambiare qualcosa, ma vedremo. Il Foglio, pagina molto composita e ricca quella del Foglio, ma io vi voglio trattenere sul pezzo di Giulia Pompili, perché mette in evidenza una notizia, parlando di scenari internazionali, che è molto importante, che gli altri quotidiani quantomeno non hanno in prima pagina. Xi vola da Kim. L'asse di interessi tra Pechino, Mosca e Pyongyang si fa più concreto. L'Asia si attrezza. E si parla proprio dell'attesa visita di Xi Jinping dal nord coreano Kim Jong-un. La Nazione, viaggio tra i nuovi schiavi braccianti per 3 euro l'ora. Bellissimo il reportage dell'inviato Lorenzo Moroni nella piana di Sibari. Sole 24 ore, auto aziendali. Ecco le nuove regole, riforma fiscale, atteso oggi all'esame del Consiglio dei Ministri il decreto correttivo omnibus. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Terra nostra, Parigi azzurra, Cobolli e Arnaldi si sfidano.

0: 7.31 su In Blu 2000, questo è sempre il Buongiorno in Blu. Bentornato Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies, direttore della rivista Geopolitics of the Middle East. Buondì.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Buongiorno direttore. Allora, nella notte è stato raggiunto al termine del secondo giorno di colloquio a Washington tra Israele e Libano, è stato raggiunto un accordo sul cessate il fuoco e l'istituzione di una zona di sicurezza controllato dall'esercito libanese, dunque che escluda Hezbollah, per cui da un punto di vista del fronte israelo-libanese è stato raggiunto un punto che potrebbe a questo momento facilitare la ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Iran, visto che la questione Hezbollah e Libano era stata messa sul tavolo ed era stata definita irrinunciabile da parte dell'Iran. Allo stesso tempo Trump rilancia che un accordo potrebbe essere con l'Iran raggiunto anche entro il fine settimana. Teheran continua a dire ma a noi non risulta niente, e anzi le interlocuzioni con gli Stati Uniti in questo momento sono sospese. Posto che quando si parla di Medio Oriente e quando si parla tra l'altro di situazioni di guerra è ovvio che il piano non sia mai chiaro, no? Sicuramente la trasparenza non è protagonista. Dati personaggi in campo tutto diventa ancora molto più complicato da leggere. Lei che idea si è fatto? Si è fatto o no un passo avanti?
1: Ma allora, partiamo dalla questione libanese. Sicuramente è importante l'accordo raggiunto perché rinnova il cessate il fuoco tra il governo libanese e Israele. Il problema di questo accordo è che di fatto però è stato concluso senza il terzo grande attore che interessa la politica libanese, che è Hezbollah, e sul quale sarà a mio avviso molto difficile riuscire a intervenire in termini operativi in questa fase, dove Israele occupa di fatto una porzione importante del Libano meridionale, sta continuando ad avanzare, ha dato ordini di evacuazione fino al fiume Zarani, quindi ben oltre il Litani. Quindi bisogna capire che tipo di incentivo possa avere Hezbollah in questo momento a cessare gli attacchi in una parte del paese, che è quella peraltro a maggioranza sciita, che in questo momento è interessata da una forte avanzata israeliana. I primi comunicati che abbiamo visto giungere da Hezbollah dopo la firma dell'accordo non sono incoraggianti. Il vero problema di questo accordo è che praticamente Israele si impegna a non colpire Beirut in cambio della cessazione

0: India, Medio Oriente e Europa in vari territori, che è trasformarlo in una serie di reti che possono in qualche maniera anche supplire alla mancanza, alla chiusura di uno o più di questi territori, e quindi permettere la sopravvivenza dei traffici. E l'Europa dovrebbe investire di più in questa prospettiva, anche per avere una leva politica, anche per sedersi al tavolo politico del Medio Oriente. Sappiamo che l'Europa è stata piuttosto esclusa da tutta questa situazione, non riesce ad avere un ruolo proattivo. Io penso che il corridoio AIMEC sia una buona leva per sedersi al tavolo, per avere delle prospettive di integrazione di quest'area in un quadro più ampio, e per potersi garantire forniture energetiche, non solo, in una prospettiva anche che questa conflittualità durasse. Cioè, viviamo in un'epoca di weaponization, si dice, no? Tutto viene in qualche maniera strumentalizzato e viene trasformato in guerra. Quindi noi ci dobbiamo aspettare, anche se domani mattina venisse firmato un accordo per la riapertura di Hormuz, che queste cose accadano più sovente.
1: Sì, tra l'altro, poi, se ho capito bene, la questione in ballo è quella di diversificare le rotte, non trovare un'altra rotta da cui poi dipendere totalmente o quasi, no? Proprio anche per togliersi, e qua veniamo alla forza poi politica di un paese o comunque dell'Unione Europea, di togliersi, come dire, dalla posizione ricattabile.
0: È assolutamente così. Noi non possiamo più dipendere come siamo dipendenti oggi. Cioè, noi abbiamo delle gravi dipendenze, abbiamo e creiamo noi stessi questi colli di bottiglia, no? Bottleneck. Talvolta sono fisici, e non so, il Mar Rosso,
1: sì,
0: lo stretto di Suez, lo stretto di Hormuz, il canale di Suez, sono degli stretti fisici, ma poi ci sono dei bottleneck che ci creiamo con le nostre dipendenze. Se noi mettiamo tutta la nostra tecnologia di un certo tipo in mano alla produzione di una potenza che forse in questo momento non è ostile, ma che potrebbe a un certo punto trasformare questa interdipendenza in un'arma, beh, noi ci stiamo esponendo a continue dipendenze, subiamo economicamente, subiamo politicamente, rischiamo di essere sempre vassalli di qualcuno. Ed è per questo che io credo che l'Unione Europea debba attrezzarsi, probabilmente non può diventare indipendente su tutto.

0: tutto, sia in tecnologia, su ogni materia prima, però può differenziare molto meglio e deve essere più strategica, non deve solamente tenere conto di una questione puramente economica, ma deve essere capace di guardare in una più ampia strategia di sicurezza tutte queste nostre dipendenze.
1: Sì, anche perché non c'è soltanto la questione dei canali rispetto alla materia energetica o quella dei beni, no? Abbiamo parlato di prodotti come fertilizzanti, ma non solo, quanto cruciali siano, ma c'è poi anche tutta un'altra questione estremamente sensibile, ovvero quella dei cavi sottomarini.
0: I cavi sottomarini, attorno ai cavi sottomarini transita ancora oggi più o meno il 95% del traffico internet, che voli nell'etere, sappiamo dei satelliti di Elon Musk e di altre aziende che diventano sempre più importanti, ma ancora il traffico internet più importante.

Di Roma, dell'European Council on Foreign Relations, se andate sul sito di Siafer trovate l'interessante articolo a cui facevamo riferimento. Allora, cerchiamo di capire questa mattina quali sono le quotazioni di petrolio e 9 euro megawattora per quanto riguarda Amsterdam, però diciamo che in realtà dal 28 febbraio fiammate impressionanti come avevamo visto post febbraio 2022 non ci sono state, il gas è sempre rimasto intorno ai 50 euro ormai da tempo, e anche per quanto riguarda il petrolio sono stati sfondati i 100 dollari, ma non ci sono state proprio fiammate. Questo per quanto riguarda le quotazioni, poi sappiamo che il prezzo reale è altra cosa. Tutto questo per dire come siamo messi, perché quando è iniziata da parte qualche giorno dopo l'avvio delle operazioni belliche, che c'è stato il blocco di Hormuz, in tanti avevano detto, beh, la situazione può essere tamponabile, però entro giugno va risolta, altrimenti sarà un disastro. Visto che la situazione non è ancora risolta,

0: riguarda questa flessibilità, anche se sono molto sconfortato, o siamo sconfortati perché poi è tutto incentrato sull'energia rinnovabile e quindi è stata data quella famosa batosta sulle accise, cioè l'Unione Europea ha detto no, noi, voi potete utilizzare questi 14 miliardi di euro in 3 anni, potete sforare qualche patto, potete dare delle deleghe, avere delle deleghe diverse, però sulle accise e qualsiasi politica di incentivazione alle energie fossili e ai carburanti, no, lì dovete rientrare. Quindi ovviamente giorno 6 non sappiamo cosa succederà per i consumatori e per le aziende italiane per quanto riguarda gli sconti sulle accise e sui carburanti.
1: In realtà è previsto che il governo italiano possa mantenere attivi degli aiuti anche per la benzina, per idrocarburi, ma riservato questo alle famiglie in maggiore difficoltà, e quindi già per esempio il Messaggero questa mattina quantifica e parla di un voucher da

0: biofuel per gli aerei, non è che domani mattina si può mettere nella cisterna di un aereo e dice, dire parti.
1: E vediamo che succede.
0: Vediamo che succede. Ci vuole del tempo, come la diversificazione degli approvvigionamenti. Noi stiamo prendendo un po' dal nord Europa, un po' dall'Africa, e stiamo prendendo tanto dagli Stati Uniti, torniamo sempre lì. Quindi se gli ascoltatori si stanno chiedendo da dove prendiamo il carburante dell'Italia, la maggior parte viene preso dagli Stati Uniti con un prezzo ovviamente esorbitante, sia per quanto riguarda una questione logistica, sia perché ovviamente chi ha il prodotto detta legge. In questo momento l'America sta dettando legge in vari paesi.
1: E l'alternativa in questo momento qual è? Non nel lungo periodo, perché nel lungo periodo insomma sappiamo che si possono attivare tanti programmi, ma nell'immediato, proprio per scollinare l'estate, arrivare all'inverno, insomma, se dovesse rimanere così la situazione, anche perché non so se me lo può confermare ancora una volta, se oggi decidono Hormuz riapre e non è che nel giro di un paio di giorni si torna al 27 febbraio.
0: Sa cosa succede? Se oggi decidono che Hormuz si apre, paesi che acquistavano da Hormuz, non solamente l'Europa, riescono ad avere un po' di approvvigionamento, quindi si riesce a gestire una situazione più rilassata sul mercato internazionale, però con un grande problema, che degli impianti sono stati danneggiati. Quindi se noi vogliamo comunque l'apertura e vogliamo ritirare lì, non possiamo più ritirare. Esempio concreto, GNL dal Qatar, Qatar Energy non potrà più fornire questo prodotto anche all'Edison, quindi italiana, perché è stato danneggiato, quindi ci vogliono dei 3 ai 5 anni per rimettere in sesto l'infrastruttura, questi treni di rigassificazione per quanto riguarda il GNL.

0: Le truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump, la risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani. Il presidente però può porre il veto. I negoziati con Teheran intanto vanno avanti. Trump annuncia di voler incontrare Khamenei e che i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana. Trump porrebbe fine al cessate il fuoco se venissero uccise truppe americane, riporta il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, dopo gli attacchi di Kiev sul terminal petrolifero di San Pietroburgo, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino attacca in Crimea, 3 morti e 7 feriti. Pace, disarmo, migrazioni, fra i temi al centro del viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Canarie.
1: 15 anni ad aspettare un Papa son tanti per la Spagna dopo Benedetto XVI nel 2011. Ora ci pensa Leone a far cessare la lunga attesa. Madrid, Barcellona, Isole Canarie è l'itinerario del suo quarto volo fuori d'Italia. Partenza sabato 6 giugno e ritorno il 12. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dall'identità segnata in profondità dal cristianesimo, che da qui per di più mise radici in tante altre terre. L'agenda, fitta di eventi, offre spunti per trattare un ampio ventaglio di temi. La messa del Corpus Domini a Madrid, la visita al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della torre più alta della celeberrima Sagrada Famiglia di Barcellona, infine la tappa alle Canarie, approdo di una delle più letali rotte migratorie dall'Africa, 3.000 morti solo lo scorso anno. Paolo Fucili, Linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Allora, la testimonianza dell'unico sopravvissuto di questo lavoratore bracciante afghano è stata da tutti colta in un passaggio quando, rispetto a una domanda del giornalista, ha parlato di mafia pakistana, come dire che nell'organizzazione, nella rete del caporalato, che ovviamente è uno degli interessi di business anche delle mafie locali, c'è una sorta di anche di etnicizzazione della mafia. Di cosa stiamo parlando? Quando parliamo di mafia dei caporali, di cosa parliamo?
1: Ma parliamo innanzitutto di una mafia che è sui generis perché non ha cose in comune con le mafie a cui siamo abituati noi, quindi le nostre autoctone. È connessa al fenomeno del caporalato e non dobbiamo intenderla neanche legata alle organizzazioni storiche locali, perché ormai sono gruppi autonomi che vengono al massimo delegati da gruppi locali per svolgere il lavoro più sporco e che ormai non è neanche più solo nel settore agricolo e non è neanche più solo nel mezzogiorno, perché siamo di fronte con

parte sicuramente dai territori da dove di appartenenza, e poi si perfeziona, perché il perfezionamento, la scelta e le attività avvengono invece in Italia, ma sempre dalle mafie pakistane che sono che hanno una delega, perché ormai l'Andrangheta, la Camorra, le grandi organizzazioni criminali non si sporcano più le mani su questi diciamo su queste attività, ma delegano e poi ripartiscono gli utili. Quindi sarà anche difficile poter vedere contrasti tra queste mafie, perché ognuna delle due accetta il ruolo che le viene conferito e di conseguenza si ripartiscono i profitti. È l'unica caratteristica che adesso pensavamo, diciamo, fosse un po' relegata, fosse diventata un po' l'estrema razio, è quella della efferatezza. Ecco, le mafie pakistane come caratteristica hanno proprio questa efferatezza e questa ferocia, perché danno

0: democratico come siamo noi, siano le politiche sociali, le politiche del lavoro e soprattutto le attività di controllo. La gran parte di queste attività non viene controllato, se viene controllato i controlli, come li definisco io, sono a campione, quindi di un'efficacia sì, limitatissima, anzi direi quasi pari a zero. Lo Stato deve veramente attuare un'attività di prevenzione completamente diversa da quella che ha in atto in questo momento e anche un'attività di repressione, ma io sono convinto che quella che funziona per contrastare questa tipologia di mafia sia assolutamente l'attività di prevenzione e le politiche sociali e del lavoro. Questa cosa che oggi vediamo è stata sollevata più volte anche da associazioni, da sindacati, però poi il tutto rimane, diciamo, senza veri e propri provvedimenti in materia di sfruttamento del lavoro, anche minorile. Qui avevamo persone che erano adulte, ma anche nel lavoro minorile succedono queste cose e magari noi non le conosciamo e non ne parliamo, però purtroppo esistono e vanno contrastate con una modalità che io ritengo sia quella delle politiche sociali.
1: Professore, citava anche la mafia indiana, di cui in effetti si parla pochissimo. Mafia indiana e mafia pakistana, rispetto anche agli storici rapporti tra due paesi, sanno convivere? Hanno nell'illegalità trovato anche un equilibrio di convivenza oppure sono in un rapporto di concorrenza?
0: Ma assolutamente sanno convivere . E anzi, vengono strutturate proprio per convivere. Per esempio gli indiani lavorano soprattutto negli allevamenti intensivi, mentre i pakistani lavorano nella raccolta agricola, nella raccolta dei pomodori, delle arance. Guardate, oggi dobbiamo immaginare delle mafie strutturate in una modalità per la quale il contrasto è quasi impossibile. Se avviene, il contrasto avviene soprattutto quando ci sono le piazze di spaccio. E se c'è da conquistare una piazza di spaccio, allora potremmo assistere a qualche contrasto che viene subito ripianato, perché ciò che ripiana qualsiasi contrasto poi sono gli utili e quindi la ripartizione degli utili. Quindi oggi immaginiamoci sempre delle mafie con un settore specifico al quale si dedicano totalmente e quindi non contrastano con altre mafie che invece si dedicano a un settore diverso.
1: Stavo pensando rispetto allo spaccio, in questo caso in Sicilia, zona di Palermo, la mafia nigeriana, no? I salti, insomma, l'attività sempre più lucrosa e anche, come dire, infiltrante nel territorio. Però anche qua, sotto, non voglio dire sotto la regia, ma comunque in subappalto, come definirlo questo rapporto tra le nostre mafie locali? Subappalto potrebbe andar bene, nel senso proprio vengono cedute in cambio di un riconoscimento economico certe attività in determinati settori e in territori ben definiti. Va bene subappalto?
0: Sì, assolutamente vengono dati in gestione. Io parlerei proprio di una gestione che viene data in Calabria sicuramente dall''Ndrangheta.
1: Sì, certo.
0: In Campania sicuramente dalla Camorra, che gestiscono gli affari generali ripartendoli in base alle mafie straniere che sono presenti sul territorio. Infatti quando questo non avviene, ricordo

0: la partecipazione di decine e decine di associazioni e persone con storie appunto anche molto diverse tra di loro, e in questa assemblea è presente il ministro dell'Interno Piantedosi. È stato presentato il progetto ed è di nuovo stato registrato un no netto. Le motivazioni, dicevamo, sono tante. Vediamo che sono impegnate anche le associazioni cattoliche e la chiesa locale stessa nel dire no a il CPR. Ma per una questione, quindi, da parte delle realtà cattoliche, la motivazione è netta, proprio perché si guarda in questi centri di permanenza per i rimpatri una lesione della dignità. È da qui che è nato un movimento popolare proprio per una resistenza non violenta. Buongiorno e ben trovato a Francesco Dandolo, che fa parte della comunità di San Tegidio di Napoli. Buongiorno professore.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Allora, ci aiuta a spiegare la situazione? In realtà la questione sta andando avanti da mesi, no? E poi ultimamente c'è stata questa presa di posizione assolutamente netta da parte della comunità civile.
1: Sì, diciamo che coralmente, unanimemente ci si è espressi contro la costruzione del CPR, del centro permanente per i rimpatri. Questo, guardi, non per una questione ideologica.

0: volontari della zona nel tentativo di aiutare i migranti, i braccianti della zona, ma al tempo stesso anche i datori di lavoro che volevano regolarizzare e consentire appunto la sottoscrizione di contratti di lavoro. Quindi non c'è assolutamente l'idea di una, lo si è ribadito più volte, l'ha detto peraltro anche il presidente della giunta regionale Fico, cioè non è un problema di opposizione di principio, è una valutazione comune ragionevole che si può fare su soluzioni che possono aiutare un territorio che, ribadisco, è complesso, ma che sperimenta con successo politiche di integrazione pur tra tante difficoltà. Questa è la linea di pensiero, insomma.
1: State ricevendo solidarietà anche da altri territori, da altre aree? Solidarietà, sì, nel diciamo senso che si crei

0: almeno per il CPR di Casse Fortuna parliamo di oltre 40 milioni di euro. Più volte si è sottolineato questo aspetto, che se forse si spendessero questi soldi su un tema di straordinaria attualità, me lo lasci dire, quello che per esempio riguarda i poveri braccianti migranti, tanto presenti anche a Casse Fortuna e di fronte all'orrore che è accaduto in Calabria, consentendogli per esempio di avere delle case dignitose o dei trasporti in maniera tale che non siano oppressi dal gioco della malavita del caporalato, o ancora se si spendessero queste risorse per l'inserimento scolastico, per aiutare in quanto già si fa, ribadisco, con efficacia e con successo nelle scuole, penso che sarebbero, ma questo non è soltanto opinione mia, ma credo sia opinione unanime, anche di persone che non necessariamente hanno in simpatia i migranti, ma perché hanno a cuore il tema della sicurezza, e la sicurezza si può avere anche attraverso politiche di integrazione.
1: Ma certo, assolutamente, sono ricette che poi nell'esperienza, no, hanno dimostrato quanto l'integrazione dia più risultati invece di provvedimenti securitari. Quindi, come dire, se non si fa per fratellanza e solidarietà umana, c'è anche un tema di interesse pragmatico che può essere conseguito, ma che porta poi alle stesse conclusioni rispetto all'azione da agire. Grazie professore.
0: Va bene.
1: A presto.
0: Grazie a voi. Grazie,
1: buona giornata.
0: Mi avete dedicato, buona giornata.
1: Grazie a lei, Francesco Dandolo, della comunità di Sant'Egidio di Napoli. Sicuramente a Castel Volturno torneremo, e anche presto. Adesso però vi porto al 30 giugno, perché? Perché questo è la data limite, è la conclusione, e quindi è il momento dell'addio, almeno che non intervengano altre cose, ma non sono alle viste, del PNRR. Quindi entro il 30 giugno sappiamo che terminerà, e ci è stato detto tassativamente, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Dunque, entro questa data devono essere completati tutti i lavori e raggiunti gli obiettivi previsti per i vari progetti. E come siamo messi? Insomma, sappiamo che non è che siamo proprio smaiatamente al traguardo. E tutto questo accade in un momento, in una congiuntura estremamente delicata e complessa, con tutte le implicazioni di Hormuz. Abbiamo visto l'apertura alla flessibilità rispetto al patto di stabilità arrivata ieri dall'Unione Europea, una flessibilità condizionata. Sappiamo che oggi c'è un Consiglio dei Ministri. Insomma, sicuramente ora il nostro Paese non ha tutto quel margine di bilancio, e ahimè vediamo anche confermato dai dati OCSE di ieri che la crescita italiana è tornata a quei valori parasfittici che conosciamo, nonostante gli investimenti ingenti del PNRR. Riflettiamo e ci facciamo aiutare da Marco Leonardi, economista, insegna all'Università Statale di Milano, editorialista, lo leggiamo sul Foglio e non solo. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, PNRR, come arriviamo a questo 30 gennaio? Oggi è il 4, quindi countdown che scorre velocemente.
2: 30 agosto.
1: Ah, 30 agosto?
2: Agosto, sì.
1: Ah, allora abbiamo tantissimo tempo.
2: No,
1: no,
2: certo,
1: il tempo corre
2: poco
1: comunque.
2: Tempo. Ah. Abbiamo poco tempo e ormai, diciamo, le cose sono fatte, sono decise. La cosa che è ancora in cui ancora si sa poco, perché il governo non ha mai voluto applicare grande trasparenza alla conclusione di questo PNRR, è che si sa che molti miliardi sono avanzati, tra virgolette, cioè non sono stati ancora spesi, sono stati assegnati, ma evidentemente molti dei progetti non sono ancora finiti e non saranno finiti per il 31 agosto.
1: Okay.
2: Quindi questi miliardi sono stati o spostati su invece delle misure per cui si pensa che si riuscirà a spendere più rapidamente, oppure messi in dei fondi presso Cassa Depositi e Prestiti che li spenderà entro due anni su, per esempio, i dormitori per i studenti universitari. Questo è un esempio tipico. Quindi ci stiamo avvicinando alla fine, non è certamente un fallimento come qualcuno dice, abbiamo speso inutilmente questi soldi, questo non credo che sia giusto, non credo che sia vero, anche perché ricordiamoci che la prima cosa da pensare quando si pensa al PNRR è che

0: c'è la programmazione, poi per un settennato sostanzialmente ti abbandonano, poi dopo 7 anni tornano e tu gli dai le fatture. Questo è il fondo di coesione normale, ma il PNRR, come tutti abbiamo visto, ogni 6 mesi, ma vuol dire ogni settimana, c'è un rapporto tra la Commissione e il governo italiano su come sta andando, su quali target milestone bisogna cambiare, su che cosa bisogna fare. Quindi questo è il vantaggio grosso del PNRR, appunto per questo dico non si sa tutto, perché il governo non ha mai voluto far capire tutto.
1: Sì, questo ci
0: ma
1: ha impedito
0: molte
1: di
0: cose,
1: però molte cose dice le sappiamo,
0: molte
1: e tra l'altro
0: cose ci stanno anche tutti i target che sono stati ridotti affinché fossero soddisfatti, no? Cioè è chiaro che se uno procede ogni 6 mesi e ogni 6 mesi per avere i soldi di quella tranche deve soddisfare dei target, questi target li abbassa secondo quello che riesce a fare, insomma questo è quello che si è fatto tantissime volte, l'Europa ce l'ha fatto fare.
1: Sì, questo confronto diretto con l'Europa ci ha anche appunto ben accompagnato e impedito di deragliare, no? diciamolo tranquillamente, però alla fine verrà fatto il punto del punto, cioè capire, ma non solo nei confronti dell'Italia, capire l'esperienza del Next Generation EU, quali risultati ha portato, anche per capire se è uno strumento opportuno anche da replicare nel caso con quali modifiche, eventuali modifiche da apportare.
0: Sì, sì, lei vuole diciamo un bilancio complessivo, sì, per quello probabilmente bisognerà aspettare un anno o due, perché poi bisogna finire, bisogna rendicontare tutto, e quindi bisognerà aspettare un anno o due. Sì, le ripeto che appunto già si può vedere, quelli critici dicono, glielo dico per estremizzando, polarizzando le due posizioni, i critici dicono: abbiamo preso troppi soldi, abbiamo fatto troppi debiti, era chiaro da subito che non potevamo spenderli, e se li abbiamo spesi, li abbiamo spesi male, tanto è vero che questo PNRR non ci ha lasciato nessuna riforma di lungo periodo, non è stato trasformativo dell'Italia, cioè le scuole funzionano sempre uguali, la sanità funziona sempre uguale, la pubblica amministrazione funziona sempre uguale, la giustizia funziona sempre uguale. Questa è la posizione più negativa. Allora, la posizione più positiva è il governo, diciamo, ma questo così PNRR, adesso prima non lo volevano, ma insomma adesso invece ovviamente devono rendicontare quasi 200 miliardi, quindi è andato tutto bene, benissimo, siamo bravissimi, abbiamo migliorato molto. È chiaro che la verità sta nel mezzo, cioè, è chiaro che come sempre la verità probabilmente sta nel mezzo. Appunto, per avere un bilancio preciso bisogna aspettare un po' di anni. Quello che si può dire senz'altro fino adesso è, secondo me, chiaramente le scuole

0: Non è che abbiamo fatto delle riforme credibili della scuola, non mi pare proprio,
1: no.
0: Però certamente, sicuramente molte scuole sono state rifatte, cioè l'edilizia scolastica ha avuto un grosso aiuto di soldi dal PNRR, e questo forse qualcosa fa. Gli ospedali, sicuramente la sanità non è migliorata, anzi forse qualcuno dice è peggiorata, però è vero che queste case di comunità, cioè la sanità territoriale, sono state almeno parzialmente costruite o rimodernate se c'erano già. Certamente adesso bisogna metterci dentro i medici che mancano sempre, gli infermieri che mancano ancora di più per farle funzionare, e questo è stato possibile col PNRR, non senza. E così via, no? L'alta velocità, sì certo c'era già, ma per costruire i tratti Napoli-Bari o Salerno-Reggio Calabria ci sarebbero voluti probabilmente 10 anni, invece adesso i soldi ci sono da adesso.

0: altro capita nel nord. Benissimo, c'è anche questo, quanto tempo, quanti anni, che secondo me si poteva fare senza PNRR? Assolutamente no, non si sarebbe mai fatto, un po' perché non c'erano i soldi, ma soprattutto perché non c'era la volontà politica lì. Lo spinto del PNRR ha costretto questi sindaci a fare i bandi, a costruire, a fare. Chiaramente adesso bisognerà mantenerli, perché bisogna metterci dentro i maestri negli asili, bisogna farli funzionare, bisogna che ci siano le mamme e papà che ci portano dentro i bambini, e non è mica tutto finito, no? Ovviamente
1: no,
0: è solo iniziato, però
1: no, certo,
0: qualcosa ha fatto.
1: Sì, però quello che avanza come

0: No? La struttura asilo, per esempio. Non so, sono troppo negativa, professore?
1: Ma alcuni comuni sono preoccupati di questo, però io non ho mai visto, solito se una cosa serve i soldi si trovano, no? Anche perché, non, sì, perché se uno ha un asilo, certo che se c'è un asilo e non ci va nessuno non conta, ma se c'è un
0: Certo,
1: asilo e c'è anche un
0: certo.
1: pochino di domanda, i soldi li devi trovare, non è che non li trovi, li devi trovare e li troveranno. Quindi io da quel punto di vista non sono così negativo, sono più preoccupato del fatto che comunque gli investimenti pubblici non è che finiscono il 1 settembre, cioè
0: Sì,
1: chiaramente tu devi andare a...
0: certo.
1: Quindi questo non è mica semplice mantenere questa capacità di spesa, perché appunto il PNRR avevi l'Europa che ti stava addosso con contatti settimanali, ministri preoccupati. Sottosegretari preoccupati, sindaci preoccupati, quindi tutti quanti che facevano questo lavoro, i
0: Sì.
1: soldi che arrivavano in maniera continua,
0: Certo.
1: ogni 6 mesi arrivavano dei soldi. E questo non è poco, no? Avevi le assistenze tecniche in Italia, di CDP, avevi le assunzioni ad hoc di questi ragazzi che hanno fatto il lavoro PNRR anche nei comuni. Insomma, avevi tutta una serie di cose che adesso devi trovare un modo di mantenere, perché se no.

0: non c'è l'impulso politico, non c'è la capacità amministrativa, non, le maggioranze cambiano, i sindaci cambiano, i dirigenti cambiano, non vogliono firmare, non sanno cosa fare, c'è uno che dice facciamo una cosa e l'altro l'anno dopo diciamo facciamo un'altra cosa. È chiaro che se non c'è un programma a cui c'è diciamo una gerarchia, anche in cui qualcuno dice guarda che questa cosa l'hai detto che la devi fare per forza e la devi fare tra 6 mesi, non tra 7 anni, se non c'è questo è chiaro che è molto più difficile spendere i soldi.
1: Certo, chiarissimo. Grazie professore Marco Leonardi, buon lavoro, buona giornata. Grazie, economista dell'Università Statale di Milano, editorialista. Allora, torniamo a puntare l'attenzione su Ebola, tra l'altro la notizia di questa mattina è che sono rientrati in Italia gli esperti dello Spallanzani impegnati nella missione in Congo. Tra l'altro ieri da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato detto che casi sospetti in Congo sono 116, non oltre 900, come segnalato nei giorni scorsi con quell'allarme che venerdì era stato veramente, era esploso in modo dilagante. Sicuramente

0: Sarco Cuore di Roma, già presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Buongiorno, bentornato.
1: Oh, buongiorno a lei, è sempre un piacere parlare con Radio in Blu.
0: Bene,
1: devo dire.
0: Sono molto contenta. Allora, professor Vella, di fronte a Ebola, all'antivirus, abbiamo capito qualcosa, perlomeno, in quello che si deve fare o non fare per evitare poi noi esseri umani di avere una responsabilità determinante, no? Perché in qualche modo ci possa essere uno sviluppo dei virus, che comunque ci sarebbe, è un conto. Vedere invece come l'azione o l'inazione dell'essere umano possa peggiorare il quadro è un altro.
1: Beh, assolutamente. Allora, diciamoci due cose subito. Dunque, la prima cosa è che noi dall'Ebola poco abbiamo imparato, No, dall'Ebola, scusate, dal Covid.
0: E questo già ecco. Per farci stare tranquilli, professore.
1: No, perché il Covid poi ce lo siamo un po' scordato. E tra l'altro lei sa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva fatto una specie di costruito un trattato pandemico al quale poi pochi hanno aderito.

0: Professore, purtroppo, guardi, mi stanno per togliere la linea dalla regia, però torneremo a parlarne presto. Grazie per questa mattina, Stefano Vella.
1: Grazie a lei, però state tranquilli, non abbiamo l'Ebola adesso qui in Italia, sa perché? Perché purtroppo, no, lo dico l'ultima cosa.
0: Sì, veloce che mi tolgono la linea.
1: Sì, no, le persone che prendono l'Ebola muoiono purtroppo.
0: Ah, e quindi non hanno
1: chiaro. Il tempo di trasmetterlo.
0: Di contagiare.
1: Chiarissimo. È un virus un po' suicida.
0: Ecco,
1: detto questo. Invece gli altri no, attenzione, gli altri hanno un'incubazione lunga e quindi potrebbero
0: arrivare. Grazie ancora Stefano Vella,
1: linea
0: alle news.
2: Buongiorno in Blu 2000. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada.

giornaliste uccise. Attaccata anche la Crimea occupata tra le vittime. Mosca lancia attacchi sistematici di rappresaglia. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata stamani a Moliterno, in provincia di Potenza. Il sisma è stato avvertito anche in alcuni comuni limitrofi. Non si registrano danni a cose o persone. Un'altra scossa di magnitudo 2.8 anche al largo delle Eolie. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Who made me this, bring me up, bring me down, play this sweet, make me move like a freak. Mixers are so beat, make me this, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo Beat.
1: Ecco. Fantastico. Non ci conoscevamo noi nel 2011.
0: Non ci conosciamo, forse ci eravamo appena conosciuti, ero appena entrato nella grande famiglia di In Blu.
1: Vedi, e ballavi sì. Questa, ma infatti non mi ricordo.
0: E ballavo questa, mentre arrivavo in azienda, ballavo questa il primo giorno.
1: Interessante. Pensa un po'. Sì, allora, sì, tante cose interessanti, importanti, e anche gustose da raccontare su questo 4 giugno. Intanto è la giornata internazionale dei bambini vittime innocenti di aggressione, giornata importantissima istituita nel 1982 dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sulle sofferenze dei bambini coinvolti in conflitti e situazioni di violenza, e sappiamo che purtroppo è qualcosa che è di drammatico, che si ripete anche ai nostri giorni. Un evento storico invece importantissimo, 4 giugno

0: Ma con quel tocco così, glamour finale, ci
1: quello lì for you
0: piace
1: ci sta.
0: molto.
1: Allora, oggi parliamo di come coltivare i lime freschi in casa tutto l'anno. Ci hai mai pensato, Dani?
0: Ah,
1: No.
0: perché poi con i lime si preparano anche dei cocktail. Quindi
1: certo.
0: averceli freschi tutto l'anno in casa è una meraviglia.
1: Sì, perché il lime è un frutto sempre più diffuso per via della sua versatilità in cucina, appunto come hai detto, anche per il sapore intenso, capace di arricchire anche i piatti mediterranei e perché no, quelli esotici. Non serve sempre acquistarlo, si può coltivare il lime in casa, è molto più semplice di quanto sembri, anche vivendo in città e avendo a disposizione magari solo un balcone o un terrazzo. Con il vaso giusto, un buon terriccio e qualche accorgimento per le temperature e l'irrigazione, si potrà avere la soddisfazione di raccogliere lime profumati direttamente fuori dalla porta di casa. Allora, innanzitutto, cosa bisogna fare? Bisogna distinguere questa pianta dalla coltivazione del limone, perché molti lo confondono col limone. La prima differenza evidente riguarda il sapore, perché il lime ha un aroma più intenso, fresco e pungente rispetto al classico limone. Anche la buccia è differente. Di solito il lime ha frutti più piccoli, con una scorza sottile e liscia, in genere verde brillante, ma anche gialla quando è molto maturo. Il limone invece tende ad avere la buccia più spessa, no? Tu, sai benissimo la differenza tra le due. Perché insomma, dopo anni di vita monastero l'avrai anche
0: Beh
1: imparata,
0: sì, ma
1: giusto,
0: anche
1: Dani?
0: perché cucino io, non, a differenza tua, quindi
1: Esatto,
0: faccio la spesa e li
1: soprattutto.
0: maneggio.
1: Ok, allora l'aspetto influisce anche sulla conservazione perché i lime si disidratano più in fretta, diciamo così, motivo in più per prenderli freschissimi quando serve. Invece, a differenza del limone, la pianta di lime per restituire parecchi frutti richiede un po' più di attenzione a luce, nutrimento e potatura. Allora, vediamo la varietà di lime adatta alla coltivazione in vaso in casa. Dopo aver conosciuto queste differenze tra i due agrumi, bisognerà scegliere la varietà giusta, quindi dobbiamo concentrarci su qualità come la resistenza al freddo, la produzione di frutti, il portamento della pianta, persino anche l'intensità aromatica. C'è il lime di Tahiti che produce frutti di media grandezza, senza semi o quasi, con buccia verde brillante e sottile. Il sapore è aromatico, ma non eccessivamente amaro. Potete invece scegliere se preferite il lime messicano, detto anche key lime, che produce frutti piccoli, molto profumati, dal sapore deciso e spiccato. La pianta resta piuttosto contenuta, ma è una delle varietà più sensibili al freddo. E poi c'è il lime dolce, esistono anche lime dolce ibridi che si prestano bene a un doppio uso. Sia ornamentale che

0: Bello ritrovarlo in questo magazine di giovedì, una giornata qui a Roma soleggiata. Milano com'è?
1: Ma Milano un po' nuvoloso, lo dicevo prima, tendente diciamo al peggioramento anche oggi, previsto soprattutto al nord, piovaschi, ecco, a partire dalla serata. Però mi soffermavo anche su questa splendida canzone che quando l'ascoltavo da piccolo in effetti fu profetica per quanto riguarda il lavoro mio in radio, quando si lavora solo di parole.
0: È uscito questa tipo Mike, buongiorno.
1: Ah, sì, signore ascoltatori. E quindi riascoltandola adesso mi sembra ancora più profetica, ancora più bella, no? Da riascoltare questo capolavoro di Antonello Venditti. Sei d'accordo?
0: D'accordissimo, non posso dissentire.
1: Tu insomma hai mai pensato che potevi mai bruciare la tua laurea lavorando in una radio? Come dice Antonello Venditti, adesso vivi solo di parole, non ti sei pentita di questa scelta, Dani?
0: No, ecco, ho iniziato prima di laurearmi, quindi la laurea insomma
1: insomma è arrivata dopo, dai, in corso d'opera, quindi insomma non riguarda te in particolare. Però allora ci sono delle canzoni che inevitabilmente ci ricordano qualcosa, quindi se anche a voi è scattato, non so, quel lumicino, quell'idea, quel barlume anche del passato, della vostra vita, ascoltando non questa ma anche altre canzoni, fateci sapere diretta a radioinblu.it.
0: Esatto, e noi saremo come sempre molto felici di leggervi. Presto anche questa canzone vi evocherà dei ricordi, ora è nuova, quindi lasciatela lavorare, poi magari tra 10 anni quando riascolterete Song of the Future degli U2, chissà che cosa vi ricorderà, no? Il potere della musica.

0: noi, Max, la storia più bella che c'è. Lo dice
1: la
0: anche
1: storia
0: Siria.
1: Più bella che c'è. Nuovo singolo di Siria, lo dico forte, davanti a Dio per sempre. No, quella è un'altra cosa. Ah, un'altra canzone. Mi ero confuso. Stavo facendo un mashup con Sal Da Vinci, non so per quale motivo mi è venuto in mente. Allora, cara Lami, è arrivato il momento di usare le parole giuste anche in azienda, cioè in un ufficio, nel nostro lavoro. Bisogna usare le parole giuste, sennò gli altri poi non capiscono, travisano i concetti.
0: Quindi direi, Max, facciamo un allineamento strategico sulle nostre deadline, magari facciamo una call più tardi, così mettiamo nero su bianco i framework essenziali del nostro lavoro, va bene?
1: È buono il framework, io l'ho provato l'altro giorno con l'insalata, con la rucola e la morte sua.
0: Senti, questo è un po' quel gergo, no, che spesso viene utilizzato in alcune aziende, non tutte per carità, come se utilizzare queste parole dia così un livello di competenza maggiore, ma insomma i fatti forse servono di più delle parole, però vabbè.
1: Ma alcuni anche si danno un tono, secondo me, quando usano queste parole, tipo deadline call, come hai detto tu, allineamento strategico. Il risultato però può essere l'opposto, cioè dare più distanza, quindi più confusione, meno indicazioni concrete, cioè quando qualcuno ci parla in questo ostrogoto finto tecnologico noi non capiamo fondamentalmente.
0: Esatto, è un po' quello che rivela una ricerca guidata da Shane Littrell della Cornell University, condotta su 1000 lavoratori. Le persone più colpite dal gergo aziendale avrebbero meno capacità analitica e meno capacità decisionale. In pratica, chi resta impressionato da queste formule altisonanti potrebbe poi in realtà far più fatica a distinguere un contenuto chiaro da una frase apparentemente autorevole. Cioè, alla fine poi, in termini pratici, utilizzarlo rende meno produttivo il lavoro.
1: Sì, è vero, è l'effetto autorevolezza. Il problema è che un linguaggio pieno di questi anglicismi e termini astratti può far sembrare più intelligente chi parla. In realtà, come spesso accade, è un effetto di competenza immediata, ma se dietro quelle parole poi non ci sono le azioni precise, come hai detto tu, il rischio è produrre soltanto frasi vaghe che lasciano il tempo che trovano.
0: Già, in molti casi il gergo non chiarisce, copre, parla di strategia, ma non sempre spiega quello che bisogna fare davvero. Quindi quando la comunicazione è poco chiara, nascono di conseguenza dei problemi di comprensione e anche di allineamento sulle attività da svolgere.
1: Quindi l'ideale sarebbe parlare semplice, ecco, dicono gli esperti, non è un limite, al contrario, è una competenza preziosa.

0: poi insomma ci portiamo dietro anche nelle attività lavorative quotidiane per renderli fruibili a tutti, no? E anche comprensibili.
1: Infatti, ma poi del resto è una cosa che credo possiate verificare anche voi, no? Le persone più autorevoli, quelle davvero autorevoli, parlano molto semplice, comprensibile a tutti.
0: È
1: E
0: vero,
1: quello, insomma, la semplicità non riduce, ecco, l'autorevolezza di
0: è vero.
1: una
0: No.
1: persona, anzi.
0: La semplicità può anche pagare, insomma, e rendere in questo caso in maniera positiva anche sul mondo del lavoro. Queste piccole grandi curiosità legate anche agli anglicismi, tecnicismi e tutto quello che ne compete, quindi ce ne andiamo a questo punto all'estero con la musica.
1: Sì, Depeche Mode dal 1997 con la loro Home.

10:50 minuti, siete all'ascolto del magazine in Blu 2000. Tra gli ascoltatori ci ha raggiunto Gino da Roma quando parlavamo di Venditti, di quello che ci ricordava quella canzone. Lui ha fatto riferimento ad un'altra canzone che molto spesso effettivamente Gino ha ragione, programmiamo anche noi e che è in auge in questo periodo, notte prima degli esami.

0: Di Antonello Venditti, che ogni volta che l'ascolta gli rievoca i ricordi dell'esame di maturità che ha fatto 30 anni fa, e ci sta.
1: Beh, a tutti noi, in effetti, no? Ci rievoca quei bellissimi periodi. Diretta @radioinblu.it, questa è la nostra posta elettronica, o se preferite diretta @radioinblu.it, perché non dimentichiamoci che la chiocciolina è il marchio doc della nostra Daniela Lami nel
0: Eh sì,
1: magazine.
0: proprio
1: Vero.
0: così. Tra le
1: Vabbè.
0: cose che vogliamo ricordarvi c'è l'appuntamento con l'informazione delle 11 e quello con il disco in blu 2000 della settimana, tutto italiano, con il quale riapriremo, e poi sfoglieremo un libro che si intitola Con una pistola alla tempia, un libro molto bello, un dialogo tra Francesco Cantocarlo, che sarà con noi, e Aladdin. Scopriremo chi è Aladdin, di cui racconta la storia proprio in questo libro edito da Terre di Mezzo.
1: Quindi restate con noi, di argomenti ce ne sono tanti sul piatto, ovviamente anche tutti da commentare da parte vostra, quindi aspettiamo anche i vostri messaggi in merito a questo bel libro di cui ci parlerà l'ospite, anche la nostra Daniela. A questo punto ritorniamo nel nostro paese perché è uscito un disco nuovo, dopo un po' di tempo che insomma lui faceva tante cover, anche periodi natalizi in cui sfornava i singoli delle feste, ma in questo caso Mario Biondi è tornato con Ancorarsi ancora.
0: Eccola.
2: Se ci sei...

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'Unifil conferma la morte di un casco blu di nazionalità serba a causa di gravi ferite riportate dopo che ieri colpi di mortaio hanno colpito la sua postazione di vicino Mariaoun nel Libano sudorientale. Feriti altri due caschi blu. La notizia arriva dopo che Israele e il Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare a un nuovo ciclo di colloqui dal 22 di giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. Questa mattina però il Libano denuncia violazioni del cessate il fuoco nel sud del paese. Raid dell'esercito israeliano intanto a Gaza hanno ucciso 9 persone. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che il nemico, gli Stati Uniti e Israele, hanno subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran. Intanto negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani, il presidente però può porre il veto. Trump intanto ribadisce i negoziati con Teheran vanno avanti e dice di voler incontrare Khamenei. La guerra in Ucraina, dopo gli attacchi ucraini sul terminal petrolifero di San Pietroburgo, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, provocando 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino ha attaccato in Crimea, 3 le vittime, 7 feriti e 7 vittime in un attacco nei territori occupati di Kiev, nella Russia occupata appunto dal Donetsk. Vittime della guerra per il controllo dei campi. Questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari di schiavi. Le vittime, un pakistano di 29 anni e 3 afghani pashtun di 28, 19 e 27 anni, erano incensurati e con regolare permesso di soggiorno. Sotto protezione, 2 braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
2: Soul.
1: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
3: Il lunedì alle 21 su InBlu 2000.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: vedere la tristezza, la paura. Poi, per carità, nessuno nega che i ragazzi reati li abbiano fatto, assolutamente non sono qui per assolverli, però sono qui per dire che sono dei ragazzi che soffrono. E molto spesso mi sono venute in mente le parole di Don Milani, che parlando appunto della sua scuola di Barbiana diceva che la scuola non può essere l'ospedale che accoglie i sani e butta fuori i malati. Ecco, io nel mio piccolo mi voglio ispirare al metodo di Don Lorenzo Milani quando io tengo i miei laboratori di scrittura. Voglio che lo spazio che io creo, anzi che creiamo insieme veramente con la scrittura, con l'arte e con la musica, sia l'ospedale per cui più sono malati i ragazzi, più hanno bisogno di arte, di musica e di cultura, e più devono sentirsi accolti.
1: C'è il capitolo che poi dà il titolo all'intero libro, che è Una pistola alla tempia, raccontato da Aladin. Ce lo vuoi raccontare questo episodio che lui ha vissuto in Yemen proprio?
0: Sì, Aladin era un giovane artista molto affermato e molto conosciuto in Yemen, per cui c'era una sua mostra personale molto importante alla Casa della Cultura di Sanaa, quindi uno dei luoghi appunto più rinomati dell'intero paese. E in questa mostra c'erano alcuni quadri in cui, con chiaro intento, come dire, politico, con chiaro intento sociale, Aladin aveva ritratto gli spazzini, quindi gli ultimi, gli emarginati della società divisa in caste. E all'inaugurazione di questa mostra, quindi al vernissage con tutti i personaggi eleganti, Aladin invitò gli spazzini e disse che se non fossero entrati lui non avrebbe inaugurato la mostra. A quel punto un poliziotto gli puntò una pistola alla tempia, minacciandolo di scendere a più miti consigli. E la cosa più assurda è che in quel momento Aladin era il direttore della Casa della Cultura, quindi un artista molto stimato, ma è bastato un gesto di, non voglio dire nemmeno di ribellione, senti, voglio dire di umanità, è bastato un gesto di umanità appunto per fargli puntare una pistola alla tempia, e lì lui ha capito che il suo tempo in Yemen stava per scadere.
2: Certo, è incredibile la storia di Aladin, è sicuramente una storia come anche tante altre storie che, nonostante tutto quello che ha passato, no? Le ferite che ha ricevuto, anche, voglio dire, insomma, gli inizi in Italia non sono stati particolarmente facili, non nutra nessun risentimento.
0: No, questa è la cosa, secondo me, più bella di Aladin, che è una persona positiva, sorridente, che non, come dire, ha interiorizzato così tanto i suoi valori, la sua lotta, che li vive come qualcosa di assolutamente naturale. Lui non si vede assolutamente, non si definisce come un grande eroe o una persona importante. Lui è un artista, un pittore, però con la sua musica, con la sua arte, appunto, come io provo nel mio piccolo a fare con la musica, dà dei messaggi importanti, e lui ne ha testimoniato col suo percorso proprio umano, e la bravura e anche un pochino di fortuna, francamente, di essere ancora vivo a raccontarlo. Lui con molta tristezza, lì gli si velano gli occhi di tristezza, racconta di alcuni suoi compagni di arte o di lotta politica che purtroppo non ci sono più per raccontare la loro storia.
2: È così, comunque il tuo lapsus secondo me era perfetto, perché le immagini di Aladin sono anche musica, così come la tua musica.

0: Almeno tu, caro Max, che ci sei nel nostro magazine, ma ci sei almeno tu?
1: Ci sono.
0: Dove eri andato, Chiato? Ma dove te ne vai? Adesso
1: no, ero qui.
0: A scegliere la notizia.
1: Sì, sono appena tornato, trafelato tra l'altro.
0: Trafelato
1: dalla soffitta. C'era traffico, c'erano colleghi che volevano entrare in soffitta, ma è solo uso riservato del magazine, lo ricordo, sia qui a Milano che a Roma. E ho trovato questa notizia molto interessante che arriva direttamente da Bologna.

0: sì, è capitato.
1: È capitato. Vabbè, ragazzi, questo può servire per conoscere al meglio i nostri amici gatti a questo punto.
0: Ma
1: 11:32
0: certo.
1: Del nostro magazine. Paola Corona, un gatto, un cane, un cammello? Cosa hai in casa?
0: Ha tre figlie, nessuno, valgono come animali domestici? Ma no.
1: Addirittura, poverine. Vabbè, c'è Adele, 2011, ritorniamo a sentirlo.

0: penso già che un'altra settimana davanti effettivamente conferma pienamente questo studio. E poi abbiamo anche l'estate protagonista in cui ci accingiamo a vivere, Dani.
1: Sì, perché le stagioni incidono, le persone mediamente ovviamente l'estate sono più felici, meno ansiose e meno stressate.
0: Ma dai, veramente? Nei mesi invernali invece la minore esposizione alla luce solare può interferire con la produzione di serotonina e melatonina, quindi influenza il nostro sonno, ma l'abbiamo detto anche altre volte in altri studi, l'energia e l'umore. Quindi d'estate siamo più solari come stagione vuole, ecco.
1: Ecco, sicuramente meno ansie, meno pensieri, si fa un po' meno di corsa d'estate. Io dormo peggio però d'estate, devo essere onesta,
0: anch'io,
1: dormo meglio d'inverno. Però,
0: cioè, io adesso con le alte temperature di queste giornate ho fatto molta fatica anche a stare seduto sul divano, per dire, sudavo come una fontana, quindi in particolare soffro. Che bella immagine, l'occhiato. Però devo dirti che ieri sera c'era quella brizzolina favorevole, quel freschetto che non mi ha fatto sudare per nulla, quindi l'unica serata ieri proprio in cui sono stato benissimo e anche a letto ho dormito una meraviglia.
1: Ma infatti per questo oggi è un raggio di sole,
0: oggi sono un fiore,
1: guarda,
0: ragazzi,
1: veramente.
0: Chiedetemi tutto, potrei rispondervi di sì,
1: addirittura.
0: Sono in vena
1: molto
0: positiva.

0: Bellissima questa versione con Jackson Browne di Una scelta per cantare di Ron, sì. Sulla quale, se mi consenti, salutiamo Valeria che ci scrive da Treviso: i giorni peggiori della settimana per lei sono il martedì e il mercoledì, perché sono proprio al centro della settimana, lontani dai weekend.
1: Esatto, ci si sente un po' come in una gabbia, diciamo così, in quei giorni, né carne né pesce, ecco, diciamo così. A proposito di condimenti, carne, pesce, primi e secondi, nell'ultima mezz'ora del magazine, come sapete, ci sono le schiscette, la nostra rubrica del buon gusto, che sarà arricchita anche dalle vostre. Se volete, potete mandarle a diretta @radioinblu.it.
0: Esatto, quindi non vediamo l'ora di leggervi. Noi continuiamo con la musica che ci accompagnerà al notiziario delle ore 12.

0: andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale.

emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Magazine In Blu 2000.

0: Siete addirittura da Hollywood con Michael Bublé. Questo è il magazine Blu 2000, l'ultima mezz'ora. Guarda che
1: con
0: guarda
1: tutte
0: che...
1: le conoscenze hollywoodiane che abbiamo noi due da anni, potremmo aprire un'altra pagina del magazine, ma sorvoliamo. Allora, andiamo verso qualcosa che ha a che fare con il gusto, in qualche modo ci sta, perché poi durante il pranzo noi beviamo e anche tanto, e poi in questo periodo di caldo ancora di più, e parliamo dell'acqua, che non è un diritto, soprattutto avere quella del rubinetto da parte di ristoratori o bar.
0: Quindi l'acqua gratis, l'acqua gratuita, questo parliamo per l'Italia, perché poi in realtà all'estero sono, devo dire, avanti da questo punto di vista. Insomma, anche paesi costosi, puoi chiedere appunto la caraffa d'acqua e te la danno senza colpo ferire. Però non so se ricordate un qualcosa che accadde 6 anni fa addirittura, una turista in quel di Corvara di Badia, siamo in provincia di Bolzano, una settimana di vacanze sulle Dolomiti, che si è trasformata poi in un contenzioso durato appunto 6 anni e fino alla Corte Suprema, con una conclusione che ha destato qualche sorpresa, perché l'acqua del rubinetto al ristorante di un albergo di lusso non è un diritto. Se il locale decide di non servirla, non viola alcuna norma.
1: Esatto, la cliente aveva scelto questo soggiorno presso un albergo 5 stelle con un pacchetto in mezza pensione, la formula bevande escluse. Durante i pasti aveva chiesto più volte acqua potabile direttamente dalla rete idrica, ricevendo la medesima risposta ogni volta, cioè che al tavolo sarebbe stata servita solo acqua in bottiglia, per guadagnarci ovviamente a 10 euro al litro, tra l'altro.
0: Sì. Vabbè, roba proprio... Ma tra l'altro, in montagna l'acqua non è neanche una rarità. Io capirei regioni come la Sicilia d'estate, no? Che c'è la carenza d'acqua, ma voglio
1: dire... Tanto causa solo per i 10 euro al litro, non per l'acqua del rubinetto.
0: Ma infatti,
1: però vabbè,
0: lei alla fine l'ha fatto.
1: Certo, la cliente non c'è stata, ovviamente ha deciso di intentare questa causa, sostenendo che bere acqua potabile dovesse essere un servizio minimo, tanto più in una struttura di lusso.
0: Allora, l'iter, come abbiamo detto, è stato lunghissimo. Prima decisione 2024 aveva dato già ragione all'albergatore, a fronte del rigetto anche in secondo grado. La vicenda si è chiusa appunto con la Corte di Cassazione Civile, altro rigetto con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese anche del giudizio di legittimità.
1: Vabbè, tu hai detto come funziona negli altri paesi. Se da noi c'è questa legge, ovviamente, diciamo sentenza della Corte di Cassazione, sul piano comparativo la posizione italiana risulta unica e il confronto con altri paesi europei è tutt'altro che lusinghiero. Ad esempio, in Spagna l'obbligo di dare l'acqua del rubinetto è legge dal 10 aprile del 2022, quando è entrata in vigore. Questa legge

0: Anche questo è stato disco in blu di mela della settimana. To us, Paul McCartney, Ringo Starr.
1: È la vera era beatlesiana moderna, la possiamo considerare così. Allora Dani, siamo pronti per le schiscette? Io inizierei qui da Milano, se sei d'accordo. C'è un piatto ricco per Luca che ha portato il primo, ma anche il secondo, senza lesinare proprio. Allora, la pasta con il ragù di salsiccia, accompagnato da un ottimo secondo, hamburger con contorno di zucchine.
0: Ammazza,
1: ragazzi. Non garantiamo sarà disponibile al lavoro nel pomeriggio, perché è probabile un abbiocco. Noi ve lo diciamo. Poi c'è Davide Dedè che ha portato i rotolini di manzo, altra cosa buonissima, con grana e rucola. Io ho portato gnocchi con la panna, mentre invece Lorenzo Sada ha le orecchiette coi broccoli. Chiudiamo con Gabriele Mileti, per lui un couscous di tonno e ceci.
0: Ottimo, qui abbiamo insalata pomodori, prosciutto e fesa di tacchino per Paolo, abbiamo della verza cotta con hummus e stracchino per Samira, un po' di risotto e un panino con prosciutto per Fabio, riso con tonno per Stefano, Giovanni mangia del pollo alla cacciatore e poi della sera ritornano. Ci ha scritto il Duca di Wellington, che ci aveva scritto qualche tempo fa e che è fedelissimo al suo filetto alla Wellington.
1: Vabbè, non demorde, giusto per farcelo ricordare ancora una volta.
0: Buono,
1: la bontà
0: comunque
1: di questo filetto.
0: Sì,
1: buonissimo. Allora, alle 12.21 ci arriviamo al termine del magazine.
0: Sì.
1: So che siete tristi, però noi ritorneremo in varie vesti durante la giornata, quindi a caso così. Quindi non vi lasciamo del tutto.
0: E poi torniamo anche domani, poveri voi. Quindi
1: un po'.
0: Riposatevi quando non c'è.

0: Cose e comunità a cura di Alessandra Giacomucci.
1: Oggi in studio Elena Seno.
2: Benvenuti all'ascolto di Chiesa e Comunità, due temi forti oggi nella nostra puntata: i giovani e la pastorale loro dedicata, e poi il carcere tra sovraffollamento e carenze, ma anche con l'impegno per questa realtà. Ne parleremo nel corso della trasmissione. Partiamo dai giovani con Don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della CEI. Buongiorno e bentrovato.
3: Grazie, buongiorno a voi.
2: Si è da poco concluso il convegno nazionale di pastorale giovanile a Brindisi. Avete avuto delle giornate davvero intense, dedicate appunto a riflettere sull'evangelizzazione dei più giovani. Allora, da queste giornate, che cosa è emerso che l'ha colpita di più?
3: Penso che la cosa che mi ha colpito anzitutto sia stata il desiderio di esserci e di continuare a voler investire le energia e la passione per l'educazione e l'evangelizzazione, che può sembrare una cosa scontata, ma in realtà è il primo lato bello, ecco, di questo convegno. Cioè, alla fine di questi giorni, nonostante le questioni fossero impegnative di un certo calibro, anche da un certo punto di vista questioni pesanti, okay, profonde, sì, significative, ecco, ho visto da parte

0: Don Pincerato, c'è un evento però che richiama davvero tanti giovani, di solito, che è quello della GMG, che spesso è un po' anche uno spartiacque, no, nel cammino di fede. La prossima a Seul è una sfida un po' anche per gli italiani. Lei ha fatto parte di una delegazione della Conferenza Episcopale Italiana che è stata proprio in queste settimane in Corea del Sud per un primo contatto, ecco, che cosa è emerso?
1: È emerso che c'è una chiesa che si sta preparando, che desidera incontrare e aprire le proprie porte, e dall'altra parte è emerso che anche noi siamo chiamati a prepararci, ecco, a prepararci bene, bene, sia dal punto di vista tecnico, ok,
0: certo.
1: Quindi prepararci in modo tale che possa essere una bella esperienza, prepararci dal punto di vista anche culturale, perché è un'altra cultura che ci chiede di non andare lì come un po' allo sbaraglio, e di prepararci anche rispetto all'aspetto dei temi tematici della fede, perché quello che stanno mettendo in campo tocca alcuni aspetti del loro vissuto. Infatti il tema Coraggio, io ho vinto il mondo, declinato rispetto a verità, amore e pace, rappresentano anche parte del cammino della storia della Chiesa coreana. Ecco, questo ci chiede anzitutto di preparare.

0: piacere.
1: E ora invece la realtà carceraria italiana a cui guardiamo attraverso la realtà della casa circondariale di Napoli Poggio Reale. Uno dei capellani in questo istituto penitenziario è Don Enzo Miranda, già responsabile della pastorale carceraria della diocesi di Nola. Buongiorno Don Enzo.
2: Buongiorno a lei Elena e buongiorno ai vostri ascoltatori.
1: Vogliamo aprire una finestra sulla situazione nelle carceri italiane. Lei è cappellano a Poggio Reale, ci ha colpito una notizia, quella di una messa domenicale che non si è potuta celebrare per mancanza di agenti. Allora ci racconta che cosa è successo e anche qual è la situazione nel carcere di Poggio Reale.
2: Sì, in realtà le messe sono due la domenica mattina, dove si alternano alcuni padiglioni per i reati comuni che ogni 15 giorni vivono questa esperienza di culto. Domenica in realtà siamo arrivati lì assieme ai volontari, alle suore che operano nel carcere, e ci è stato detto che non era possibile celebrare la messa in quanto non c'erano gli agenti sufficienti per il servizio di scorta e di assistenza dei detenuti. È un problema che già noi conosciamo, con cui conviviamo ogni giorno in quella realtà, che la domenica diventa un po' più critica per ovvi motivi, per il personale a riposo e quant'altro, ma domenica scorsa si è toccata un po' la punta dell'iceberg e quindi abbiamo avuto disposizione di non dover celebrare. È qualcosa che non è veramente avvenuto sotto questo aspetto proprio concreto. Ogni giorno noi, ripeto, ci scontriamo con questa realtà dove c'è una difficoltà, un modo di sofferenza di operare anche degli operatori dell'amministrazione penitenziaria, in particolare gli agenti. Però domenica, ripeto, questo problema è esploso e quindi ci siamo trovati a non dover celebrare questa Eucaristia. Ecco, in realtà questo della sottonumero degli agenti a Poggio Reale, come in altri istituti italiani, è un problema che solitamente va a inserirsi in altre problematiche di difficoltà, con un rallentamento dei vari servizi, non solo quello religioso, dell'assistenza religiosa, ma anche nel problema sanitario, nel problema pratico delle attività quotidiane. C'è una carenza di mezzi e di risorse umane al servizio di un istituto che in realtà potrebbe contenere 1.200-1.300 detenuti e ne porta quasi il doppio. Ecco, con tutte le difficoltà oggettive. Pensi che c'è anche il problema che negli ultimi tempi molti detenuti che avevano bisogno di assistenza, si è dimezzato il numero dei detenuti pazienti per i servizi sanitari, sempre perché ci sono delle difficoltà oggettive, non solo nell'amministrazione della polizia penitenziaria, ma anche col personale sanitario e con i tempi stessi.
1: Quindi non hanno potuto ricevere le cure di cui avevano bisogno?
2: Sì, sono stati dimezzati il numero di detenuti che magari potevano usufruire di quel servizio e successivamente questi dovranno ottenere questo servizio, però con rallentamenti e col problema sanitario che ovviamente è un po' più delicato, no? Come
1: certo,
2: si può facilmente immaginare. Poggio Reale purtroppo si inserisce all'interno del contesto della detenzione italiana con le sue criticità amplificate, non solo per il sovrannumero e per le risorse umane e tecniche da mettere a disposizione, ma anche per una fatiscenza della struttura che è ultrasecolare. Ecco, il Poggio Reale è una realtà esplosiva per certi aspetti di un problema del carcere.

0: dedizione.
1: Sì, ma è, il problema è a monte. Il problema è a monte perché, per esempio, nella questione della polizia penitenziaria, a fronte di agenti che vanno in pensione o che hanno sospendono il servizio, non c'è un rifornimento necessario adeguato.
0: La realtà, questa che ci ha raccontato di Poggio Reale, ma è una realtà, insomma, italiana.
1: Sì, è una realtà italiana dove a Poggio Reale c'è la sintesi di un po' di tutte le difficoltà dell'amministrazione penitenziaria in Italia. E il carcere, per come è concepito oggi dai vertici, dalle amministrazioni, dalla giurisdizione, è fallimentare. Il detenuto, come ricorda spesso un mio confratello che ha operato per 20 anni e passa,

0: perché in realtà non incontra all'interno di quella struttura che dovrebbe essere rieducativa quei dinamismi che lo portano a prendere consapevolezza del torto commesso, e quindi all'interno di quella struttura gli agenti, ma l'intera amministrazione che sono identificati nello Stato, si pongono come nemici, si pongono come avversari, non perché il personale lo faccia, ma perché i detenuti acquisiscono questa percezione di uno Stato che diventa nemico, di uno Stato che reclude, di uno Stato che vuole ghettizzare chi ha commesso un reato. E oggi non si può più pensare al carcere come una soluzione dei problemi, dove chi commette un reato viene sbattuto dentro, mi scuso il termine forte, senza opportunità rieducative che gli permettano un domani di tornare nella società con una consapevolezza diversa. Tenga conto pure che da carcere a carcere ci sono dinamiche differenti, perché per esempio da Roma in giù noi come carcere, come istituti detentivi, viviamo anche l'esperienza della criminalità organizzata, e quindi molto spesso certe dinamiche, certe situazioni detentive rischiano di diventare quasi una sorta di università, di scuola della criminalità, dove chi magari entra con un reato minore rischia di uscirne fuori affiliato tante volte. Ecco, e c'è anche una visione del carcere dove non c'è consapevolezza di voler prendere decisioni adatte, decisioni consone, e non è un problema economico, c'è uno spreco enorme anche di denaro. Gli investimenti sul carcere non vengono distribuiti con una logica consona a quello che dovrebbe essere il ruolo rieducativo del carcere.
1: Don Enzo Miranda, come cappellani, quali compiti riuscite a svolgere all'interno del carcere? Cosa fate per i detenuti nel concreto, proprio per chi ci ascolta?
0: Sì. Innanzitutto vorrei sgombrare il campo da un equivoco. Sì. Noi non andiamo in carcere per convertire, come qualcuno crede, o per un domani portarli nelle parrocchie a essere proseliti. Il nostro servizio è un servizio di prossimità, di vicinanza, che fa riferimento al mandato di Gesù Cristo, no? Ero carcerato, in Matteo 24 ero carcerato e siete venuti a trovarmi, come in altri scritti biblici d'altro canto. E quindi il nostro lavoro di prossimità, di vicinanza alla persona, un servizio che viene svolto all'interno della struttura detentiva, ma anche fuori, in altri ambiti, delle pene alternative, nell'assistenza alle famiglie. In realtà all'interno del carcere il nostro è un servizio che spazia su più fronti. Noi provvediamo tante volte anche ai beni di prima necessità, detersivi, abbigliamento, perché molto spesso l'amministrazione non riesce a sopperire a queste necessità, e quindi come Chiesa ci facciamo carico, per esempio, con le raccolte di questi beni di prima necessità nelle varie parrocchie, con le giornate di sensibilizzazione. Certo, anche c'è il culto, la messa, le confessioni, le catechesi. Noi viviamo anche l'esperienza dei sacramenti primari, a volte celebriamo anche i battesimi, prime comunioni, le cresime, in questo periodo celebreremo le cresime, ma è anche e soprattutto un servizio, ripeto, di prossimità, di carità, che si pone a fianco alla persona che soffre, e che però si deve muovere su un filo molto sottile, che non è quello, fra virgolette, agevole delle parrocchie o dei centri Caritas o in altre strutture, ma è un servizio di prossimità e di carità che deve tener conto anche di dinamiche giuridiche, istituzionali, no? Di burocrazia, che spesso rallenta anche non solo il servizio della Chiesa, ma rallenta tutti i servizi all'interno delle strutture penitenziarie.
1: Don Enzo, cosa significa per un detenuto la partecipazione alla messa, e penso anche per gli agenti che magari la domenica sono al lavoro e si avvicinano comunque a quel momento? Che cosa significa vivere la messa dentro un carcere?
0: Ecco, se possiamo fare un esempio, è per un buon cristiano che attende la messa domenicale come un evento, l'incontro con Cristo, ma in realtà per loro, oltre a essere questa opportunità, c'è anche l'opportunità di vivere un'esperienza diversa rispetto all'ordinario, no? Un momento, tra virgolette, non di fuga o di evasione mentale, ma un momento di incontro, dove l'opportunità della messa diventa anche l'opportunità per incontrare non solo il prete, i volontari e le suore, ma anche in alcune circostanze, per esempio le celebrazioni.

0: congregazioni a Poggioreale vengono animate da gruppi parrocchiali che arrivano dall'esterno, e quindi è un'opportunità anche di incontro, di un'evasione mentale, un'evasione dell'anima, tra virgolette, in cui il detenuto ha l'opportunità in quel momento di vivere un'esperienza umana che è tipica di ogni cristiano, è tipica di ogni persona, e quindi quel momento, quell'ora diventa, tra virgolette, un'oasi mentale oltre che spirituale, e per noi diventa un'opportunità anche di incontrarli in maniera plenaria, in maniera collettiva. E la parola di Dio, quello che spezziamo dall'altare assieme all'Eucaristia, diventa per noi anche un'opportunità per offrire loro di riflessione.
1: La ringraziamo davvero molto, Don Enzo Miranda, per averci aiutato a guardare a questa situazione.
0: Grazie a lei, Elena, e buona giornata a tutti quanti voi e buon lavoro.
1: Ed è davvero tutto per questa puntata, che vi ricordo potete riascoltare sulla nostra piattaforma Play 2000 nella sezione podcast. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e ringrazio voi tutti per l'ascolto. Buon proseguimento.
2: Chiesa e comunità.

0: state. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara. Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura al Medio Oriente, il Libano si continua a sparare e a morire nonostante l'annuncio giunto ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti fra Israele e Libano, al quale è arrivato però stamane il no di Hezbollah. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL attiva nell'area meridionale del paese dei Cedri. Sentiamo Andrea Domaschio.
1: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente

0: di legge delega sul ritorno dopo 40 anni al nucleare. Il provvedimento, che poi passerà al Senato, non permetterà ovviamente la costruzione di centrali nucleari domani mattina, quindi, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto alla maggioranza, che ha votato a favore anche Azione di Calenda. Si astiene invece Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto da Verdi e Sinistra Italiana per Bonelli. Si sta scrivendo una pagina nera della storia repubblicana. Tema dell'energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, un risultato non scontato per l'Italia, anche se non risponde parzialmente o totalmente alle richieste di Roma allo spazio fiscale e di circa 12 miliardi in 3 anni, ma viene accordato per accelerare la transizione verde e l'indipendenza dai fossili. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi. Linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Sentiamo il questore di Cosenza, Antonio Borrelli.
2: L'evento è di una crudeltà inenarrabile. È un fatto assolutamente disumano, l'avete visto, perché l'avete visto tutti. Il fatto di aver dato una risposta in poco più di 3 ore significa che eravamo presenti sul territorio e che soprattutto è vero che avevamo acquisito vari filmati, però siamo non solo riusciti a identificarli compiutamente, però anche a rintracciarli nelle loro abitazioni e ad assicurarli alla giustizia. Questa è una soddisfazione davanti a una tristezza incredibile, perché quei 4 ragazzi, per come sono morti, hanno creato in noi, perché noi siamo tutti uomini, un vero e proprio shock.
1: Nuova tragedia sul lavoro questa mattina in Toscana. Un uomo di 34 anni, operaio di una ditta esterna, è morto mentre si trovava al lavoro in un'azienda di Rosignano Solvè, in provincia di Livorno. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava provvedendo alla sostituzione di una copertura in Eternit quando il tetto è crollato, facendolo precipitare al suolo. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche il personale tecnico dell'ASL per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Dopo il maltempo di ieri, oggi è il giorno della conta dei danni nelle regioni attraversate da piogge e vento. Il passaggio dell'anticiclone in arrivo nelle prossime ore ci regalerà però un weekend soleggiato. Sentiamo Marco Bergamaschi.
3: Nelle prossime ore le condizioni meteo sulla penisola resteranno instabili, con 2 fronti temporaleschi alle porte, anche se le condizioni miglioreranno da venerdì. Intanto a Roma è l'ora della conta dei danni provocati ieri dal violento passaggio di un tornado. Numerosi alberi sono caduti per strade, sulle auto, alcuni tetti sono stati scoperchiati. Interessati dalla tromba d'aria anche un distributore di benzina, un concessionario. Oggi ci sarà bassa pressione sul settentrione, già duramente colpito dal maltempo nei giorni scorsi, con un cielo molto nuvoloso. Si attende entro sera, per gli esperti, il passaggio di una nuova perturbazione che vedrà un peggioramento prima al nord-ovest e poi al nord-est, con nubifragi e temporali. Domani instabilità anche sul centro, con qualche temporale al nord, soprattutto sul Triveneto. Da venerdì, appunto, nel weekend tornerà invece il bel tempo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Sabato Papa Leone parte per il suo viaggio in Spagna. L'ultima tappa sarà uno dei luoghi drammaticamente più segnato dalle migrazioni, cioè le Isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucili.
4: Per i turisti è un paradiso, per i migranti la speranza di futuro dopo la disperazione che fa loro sfidare la morte fra le onde dell'oceano. L'arcipelago spagnolo delle Canarie aspetta ormai con impazienza che il primo papa della storia metta piede qui. Sarà Leona in partenza per la Spagna dopodomani e in arrivo a Gran Canaria venerdì prossimo per vedere di persona l'approdo di una delle più letali rotte migratorie del mondo e rendere omaggio ai tanti morti in mare, addirittura 10.000 solo in un anno, il 2024, nel breve ma pericoloso braccio di mare fra Canarie e Africa nord-occidentale. Scenario dell'evento più atteso sarà il molo della vergogna di Arghineguín per incontrare i migranti, deporre in mare una corona di fiori, benedire una croce fatta di rottami di barche. E già un'altra isola attende il Papa il 4.

0: 4 luglio, Lampedusa fra Sicilia e Africa, altro approdo di viaggi che spesso diventano stragi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato poi profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne è imputato per omicidio volontario.

0: Marsa tra P, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi film Persepolis. Questa era l'ultima notizia, grazie a Roberto Damiate in regia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Antonella Mitolo, una buona giornata.
1: Pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
6: La Biblioteca dei Ragazzi,
7: ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
8: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
7: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
9: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
10: Apolide torna per la sua quinta edizione Apolide Drops, la rassegna impatto zero diffusa sul territorio del Canavese che porta la cultura fuori dai suoi luoghi abituali, attraversando montagna, paesi, castelli e arrivando a teatro per raccontare tre dimensioni della sostenibilità e gli impatti della cultura sugli stessi. L'edizione di quest'anno infatti inserisce tutte le sue iniziative in tre distinti filoni. Il primo è Apolide Drops Aria, la cultura. Cultura può abitare la natura senza consumarla, sostenibilità ambientale, eventi in alta quota in luoghi naturali raggiunti con rispetto, incontri a impatto minimo dove il paesaggio diventa parte dell'esperienza. Il secondo filone è Apolide Drops Terra, la cultura tiene vivi i luoghi, sostenibilità territoriale, eventi in paesi, borghi, luoghi rurali, musica e incontri diventano occasione per attivare comunità e territori. E poi Apolide Drops Scena, la cultura può cambiare lo sguardo sul mondo, sostenibilità sociale, il teatro come spazio di parole, diritti e confronto. Artisti, attivisti e pensatori dialogano su temi che riguardano la società di oggi.

0: chiacchierate all'interno della programmazione di Blu 2000. Ritorniamo in questo caso in replay al 16 maggio scorso, una puntata dell'Arte ad Ascoltare. È intervistato il curatore di questa mostra, Paolo Plebani, direttamente da Bergamo, dall'Accademia Carrara di Bergamo, che spalanca le porte a questo mondo di simboli e misteri con la mostra Tarocchi, le origini, le carte e la fortuna. E questo è un estratto del podcast.
1: In Blu 2000 replay.
2: Benvenuti a tutti e a tutti alla 60ª puntata dell'Arte ad Ascoltare. Stavolta siamo a Bergamo, all'Accademia Carrara, che spalanca le porte a un mondo di simboli e misteri con la mostra Tarocchi, le origini, le carte e la fortuna, curata da Paolo Plebani. Secoli di storia racchiusi in un mazzo, dai rarissimi esemplari d'oro del Rinascimento, che tornano finalmente riuniti per l'occasione, fino alle visioni folli e geniali dei grandi maestri surrealisti del Novecento. È un viaggio che parte dal gioco di corte per arrivare dritto nei labirinti della nostra mente. Avete tempo per sfidare la sorte e lasciarvi incantare. La mostra vi aspetta a Bergamo fino al 2 giugno 2026. Nessuna stella da consultare, nessuna mano su cui indagare, è tutto scritto in questa mostra davvero unica. Abbiamo raggiunto al telefono Paolo Plebani, curatore della mostra Tarocchi, le origini, le carte e la fortuna, all'Accademia Carrara a Bergamo. Buonasera Paolo.
3: Buonasera.
2: Allora Paolo, spesso pensiamo ai tarocchi come a uno strumento esoterico moderno che oggi è super in tendenza, ma qui a Bergamo tocchiamo con mano le radici di questa tradizione. Considerando che il mazzo Visconti Sforza è uno dei più antichi e completi al mondo, le chiedo cosa provano e cosa hanno provato i visitatori nel trovarsi di fronte a quelli che nel 400 non erano simboli magici ma veri e propri oggetti di intrattenimento per le corti più raffinate d'Europa.
3: Ma io credo una grande sorpresa, questo lo dico alla luce dei riscontri che abbiamo avuto dai visitatori della mostra, ma anche dai visitatori del nostro museo, dell'Accademia Carrara, perché noi di questo mazzo con leoni, appunto il mazzo Visconti Sforzesco, possediamo da diversi decenni ben 26 carte, la mostra lo riunisce per la prima volta. Ma il visitatore del nostro museo vede nella collezione permanente sempre una parte di questo mazzo, e una delle domande che ci viene posta è proprio a che cosa servivano queste carte, se erano da interpretare, e la mostra in fondo cerca di fornire una risposta scientificamente corretta a questo quesito. Le carte in origine servivano per giocare appunto carte. E quindi quello che è nell'immagine, nell'immaginario popolare, nel sentire comune i tarocchi come strumento da interpretare, sì, per divinare il futuro, è solo un aspetto, ed un aspetto anche tutto sommato recente,
2: sì, tardivo
3: del loro uso.
2: Sì. E allora vorrei anche sottolineare, Paolo, che sembra che intanto la mostra stia andando molto bene, insomma, avete accolto moltissimi visitatori. Ci vuol dare un po' di numeri?
3: Ma siamo, credo, già poco oltre i 40.000 visitatori, che per noi è un risultato davvero molto importante. Sì. A ancora 3 settimane di apertura, ed è stato notevole anche il riscontro sulla stampa nazionale e in parte anche internazionale, devo dire, perché anche su alcune riviste specializzate, appunto, di diffusione internazionale abbiamo avuto delle recensioni, insomma.
2: Sì, ho notato davvero una mostra capillare davvero eterogenea, che insomma ha colpito tutte le fasce della popolazione.

Della fabbrica di famiglia. Joseph condusse i primi esperimenti tra le mura domestiche, riuscendo nel 1782 a costruire questo primo prototipo. Si trattava appunto di un pallone di tela gonfiato da una camera di combustione alimentata con la carta, che andò a sbattere purtroppo contro il soffitto, perché si sa, quando si provano le cose le prime volte non riescono sempre, un po' come le ciambelle col buco. I suoi toni entusiastici convinsero il fratello maggiore a supportarlo in questa impresa, nonostante il fallimento iniziale. Quindi ci fu questa svolta con il tentativo nel mese di dicembre del 1782, in cui venne utilizzata invece una mongolfiera in grado di restare proprio in aria per 2 chilometri. I tempi erano maturi anche per mostrare l'invenzione in pubblico. La dimostrazione avvenne quel 4 giugno dell'anno seguente, con un aerostato di 790 metri cubi che venne fatto volare per 10 minuti a un'altezza di 2000.

E quando si ascoltano emozioni del genere non ci resta che stare in silenzio, magari, quindi meditare anche sulla bellissima canzone di Amy Winehouse appena ascoltata in replay. Allora, oggi siamo ritornati indietro nel tempo per parlare di un contenuto ma proprio indietro nel tempo, come dice il nostro Davide, ma ancora di più dall'arte d'ascoltare, con una mostra curata da Paolo Plebani, che è stato intervistato direttamente all'Accademia Carrara di Bergamo per questo mondo di simboli e misteri, con la mostra Tarocchi, le origini, le carte, la fortuna. Forse è la prima volta che trattiamo un tema del genere all'interno di una mostra molto interessante. Proprio ritrovate il podcast completo nella sezione dei podcast, per l'appunto, dell'app Play 2000 e anche su play2000.it nel contenuto

0: 2000 Replay. In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti, nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL.
2: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare col totale ritiro di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto, oltre a una decina di vittime palestinesi per azioni israeliane nella striscia di Gaza, ieri sera un attacco a colpi di mortaio su una postazione UNIFIL al confine meridionale libanese ha causato la morte di un casco blu serbo e il ferimento di altri due soldati della forza di interposizione dell'ONU. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia ormai sotto controllo russo. L'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica riferisce di un pesante attacco questa mattina alla centrale termoelettrica della città che fornisce l'impianto nucleare. Intanto sulla guerra si distanziano sempre più le posizioni di Stati Uniti, Europa e NATO. Potrebbero essere vittime della guerra per il controllo dei campi 4 braccianti bruciati vivi in un'auto da Mendolara nel Cosentino, in carcere 2 pakistani, mentre le indagini puntano sulla rete di caporali che controlla i braccianti. Sentiamo Antonio Borrelli, questore di Cosenza.
3: L'evento è di una crudeltà inenarrabile, è un fatto assolutamente disumano, l'avete visto perché l'avete visto tutti. Il fatto di aver dato una risposta in poco più di 3 ore significa che eravamo presenti sul territorio e che soprattutto è vero che avevamo acquisito vari filmati, però siamo non solo riusciti a identificarli compiutamente, però anche a rintracciarli nelle loro abitazioni e ad assicurarli alla giustizia. Questa è una soddisfazione davanti a una tristezza incredibile, perché quei 4 ragazzi

14 canzoni, quindi sono veramente tante quelle che compongono anche la rosa dei più programmati su In Blu 2000. E devo dire che la prima artista fa un crollo verticale dalla numero 10, dove era la scorsa settimana, alla 20. Parliamo di Taylor Swift con la sua Elizabeth Taylor. Forse ascolteremo a breve anche il suo nuovo singolo, anzi sicuramente ne parleremo tra poco. Intanto ci ascoltiamo questa canzone e poi daremo qualche informazione su Taylor Swift, che è ritornata con una nuova canzone. Questa è la numero 20.

Maroon 5, Harry, nella canzone che abbiamo incontrato alla numero 14 in discesa questa settimana all'interno della classifica che stiamo ascoltando, scalando insieme, ovvero la chart ufficiale di In Blue 2000. Allora, andiamo avanti naturalmente con le nuove entrate. Qualcuno se lo chiederà, ma ci sono questa settimana? Ce n'è una, è molto importante, è stato anche un nostro disco In Blue 2000 della settimana, proprio la scorsa settimana, Jovanotti Alfa insieme con Buon Vento, che incontriamo subito alla numero 13, l'unica new entry di questa settimana che avrete modo di ascoltare più avanti nel pomeriggio In Blue 2000, quindi noi passiamo oltre oggi e vi facciamo ascoltare invece una ex nuova entrata alla numero 12 di Elisa dal titolo Amore, che è in netta risalita. E qui c'è una piccola polemica insieme alle tante che sono emerse sul web. Quando arriva l'estate, non so, escono fuori anche le polemiche tra i cantanti. Allora, il cantante, queste sono parole di De Gregori, deve solo cantare e non esporsi sulla scena politica internazionale o su Gaza, ma c'è chi dice no, come ad esempio Elisa, di cui vi darò la risposta pronta attraverso i social tra poco, Vasco Rossi, Mannoi e Pelù, e gli altri sono stati un po' in silenzio. Tutto riconducibile, ha detto De Gregori, a mere posizioni economiche ma anche personali, spesso sono temi che poco interessano, noi vi riportiamo quelle, le parole dette da lui, no? Quelli della guerra, della giustizia sociale, secondo lui insomma un artista non dovrebbe coinvolgersi in discorsi di questo tipo. Parole di Francesco De Gregori che hanno sollevato un vespaio di polemiche. Provo sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo, che quindi ha una visibilità pubblica, ha detto lui, vuole schierarsi in maniera così netta sulle questioni internazionali, perché tutto ciò che ci sta intorno va analizzato con estrema cura e di sicuro non lo può fare un artista. Le parole di risposta sono arrivate, tra le tante appunto quelle di Elisa, che ha dichiarato che strano, la generazione di De Gregori ha vissuto la musica come cardine della rivoluzione giovanile, per me è un punto di riferimento e per una volta non siamo d'accordo. Vabbè, non si può essere sempre d'accordo nella vita, e queste sono le varie posizioni da una parte e dall'altra sul fronte di questa mini polemica che è comparsa sul web nelle ultime ore. Elisa, protagonista alla numero 12 con Amore.

0: vita via veloce come
1: sono. Eh sì, anche lei si è lasciata prendere la mano dall'elettronica, un po' come l'amico Harry Styles che incontreremo più avanti in questo pomeriggio su Blue 2000 nella chart nostra ufficiale. Elisa Amore è inserita alla 12, mentre saliamo di un gradino alla numero 11, anche questo è un ex new entry, parliamo di Daisies, il nuovo singolo dall'album di successo Swag numero 2. Ovviamente lui è il bravissimo Justin Bieber, numero 11.

Justin Bieber con Daisies in salita al numero 11, mentre al numero 10 ritroviamo un ex new entry. Parliamo di Drop Dead. Olivia Rodrigo sta per uscire in questa estate 2026 il suo nuovo album. Tanto questa è la canzone che in netta risalita alla numero 10.

Siamo esattamente a metà classifica, grazie a Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead, canzone di grande successo internazionale, in salita alla 10, è il suo ultimo album che sta per uscire. La data ufficiale è il 12 giugno, manca pochissimo anche dalle nostre parti, si intitola You Seem Pretty, Sad for a Girl So in Love, titolo chilometrico degno del miglior titolo di Lina Wertmüller al cinema, prodotto da Dan Nigro e anticipato da questa canzone che ha un video molto particolare girato a Versailles, e anche The Cure, un'altra canzone di cui abbiamo parlato, in cui non c'è nessun riferimento comunque al noto gruppo, anche se da qualche parte nei cori dell'album c'è Robert Smith, proprio di Cure, che è un grande amico di Olivia Rodrigo, che abbiamo ascoltato e lasciato alla numero 10. Saliamo alla numero 9, dove rimangono stabili, inossidabili, imperterriti lì sul palco a fare i loro live, nonostante diciamo il tempo sia trascorso e la loro energia non è intaccata di nulla, anzi hanno creato veramente un singolo ad effetto e un album completo e naturalmente anche un video molto particolare. The Rolling Stones sono stabili alla 9 con In The Stars.

all'interno della classifica ufficiale di In Blue 2000 ci sono anche loro, i Rolling Stones, che mantengono la posizione stabile rispetto alla scorsa settimana al numero 9 con In The Stars. Al numero 8 Alex Warren scende con Fever Dream, mentre al numero 7 sale Fulminacci. Questa è Maledetto Me.

Salutiamo tra i nostri amici del pomeriggio di Blu 2000 anche Sara, che ci ha scritto a diretta a radioinblu.it. Questa è la nostra mail. Ma è una replica della classifica di ieri, Sara? Ma ti pare che noi facciamo la replica della classifica? No, ovviamente ci sono delle canzoni che si replicano perché, avendo ieri trattato una certa Italia, quindi ho ascoltato insieme tante belle canzoni italiane, anche questa di Fulminacce era all'interno, quindi la ritroviamo anche oggi. Oggi ci occupiamo, lo dico per te, anche per quelli che sono arrivati adesso su Blu 2000, della nostra classifica ufficiale dei più programmati. È proprio Maledetto Me era in salita alla numero 7. Andiamo alla numero 6, anche qui parliamo di fiori d'arancio, di invitati top secret, VIP, che insomma arrivano anche nella bella Sicilia, che è diventata una sorta di set party in stile Gattopardo, e le nozze, in questo caso da cifre da capogiro che non sto neanche lì a snocciolarvi perché sono veramente imbarazzanti, sono quelle di Dua Lipa e Callum Turner, che si sono sposati in gran segreto a Londra qualche giorno fa e poi hanno ufficializzato con una grande festa che è iniziata mercoledì scorso, quindi proprio nella giornata di ieri, proprio in Sicilia, con l'arrivo di Dua Lipa e l'attore 36enne Callum Turner, che hanno scelto appunto la bella isola per i festeggiamenti ufficiali delle loro nozze, perché vi parliamo anche di questo matrimonio, oltre a quello imminente di cui abbiamo parlato in apertura di Taylor Swift, perché tra gli invitati top secret citiamo anche un party esclusivo con la musica e la voce di Elton John, e poi tra i protagonisti invitati, i grandi VIP, figurano anche Madonna e il signorino che andiamo ad ascoltare, la cui canzone è già in sottofondo, ovvero Harry Styles, ebbene lì è diventato sicuro anche lui in queste ore, hai capito? La sua canzone American Girls è stabile alla numero 6 questa settimana nella nostra classifica.

Sicilia, terra di matrimoni, la citiamo perché il matrimonio faraonico di Dua Lipa, dove è invitato anche Harry Styles, lo abbiamo detto prima, American Girls, la sua canzone stabile, la numero 6 nella chart ufficiale di Blu 2000. Loro sono stati in coppia alla vetta della nostra classifica qualche settimana fa. Sam Fender e Olivia Dean, oggi alla 5.

misto tra country pop che ci fa impazzire, poi che voci aggiungiamo, quelle di Sam Fender con Olivia Dean, canzone che era già una canzone di Sam Fender all'origine, e poi ha invitato la sua amica sul palco e lì è nato questo duetto strepitoso. Rain Me In, la canzone che abbiamo incontrato, la numero 5 in leggera flessione nella chart ufficiale di Inblu 2000, dove salgono i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è la posizione numero 4, occupata da Sorry, Scusa, Lo Siento.

quarte posizioni, Pinguini Tattici Nucleari nella chart ufficiale di Blu 2000 con Sorry Scusa Lo Siento alla numero 4. Vi dico che alla numero 3 Saif è stabile con Buona Domenica, alla numero 2 c'è Gabbani con Summer Funk in salita e la numero 1 è invariata rispetto alla settimana scorsa e ci salutiamo qui, la numero 1 è di Gaia, Bossa Nostra.

Washington sul conflitto in Ucraina, lo spiega al Congresso americano il segretario di Stato statunitense. Mosca è sempre stata in grado di effettuare attacchi a lungo raggio, ma anche l'Ucraina è ormai diventata sempre più capace di colpire in profondità. Per questo, conclude Marco Rubio, è importante porre fine alla guerra perché è reale il rischio di un'escalation. In riferimento a quanto accaduto ieri mattina, droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di petrolio e una base navale a San Pietroburgo poco prima dell'inizio del Forum Economico Internazionale nella città portuale sul Baltico, che vede la presenza di numerose delegazioni, compresi quest'anno gli Stati Uniti, in cui poco fa la Russia ha annunciato la sovranità finanziaria. Sull'attacco a San Pietroburgo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invece esultato, ricevendo la visita del Consiglio dell'Alleanza Atlantica. Sempre ieri l'Europa ha dato il via all'adesione di Kiev nell'Unione, mentre il conflitto prosegue.

che lì l'hanno arrestato subito. Più di recente, un volo KLM da Malaga ad Amsterdam è rimasto bloccato per ore per un hotspot che si chiamava l'Akbar. C'è una bomba a bordo, cioè evacuati, perquisiti, tutti in ritardo. Ed è un fenomeno che si ripete, che racconta anche il nostro rapporto con la tecnologia, se vogliamo, visto che abbiamo in tasca dispositivi che possono farci comunicare con mezzo mondo, ma li usiamo spesso e volentieri come fossero dei giocattoli, anche in quei contesti dove un dettaglio piccolo conta, no? Un nome, una notifica, un hotspot lacciato acceso che possono far scattare protocolli che sono pensati per minacce reali, non per scherzi, no? Da persone annoiate, insomma. Quindi la Federal Aviation Administration americana registra centinaia di episodi di comportamenti indisciplinati a bordo ogni anno. Poi non tutti finiscono con un aereo che torna indietro, però il trend è questo, no? Basta poco per trasformare un volo di routine in un caso di sicurezza, capito? E allora la morale, se proprio dobbiamo tirarne fuori una, è che quando si vola, meglio evitare, con la creatività sopra le righe. E il Bluetooth non è il posto giusto per esercitare l'ironia. Tutto qui, perché poi tra cabine pressurizzate, protocolli antiterrorismo, diciamo che certe parole tipo bomba fanno ridere nessuno e possono riportare tutti a terra molto prima del previsto. Le parole di In Blue 2000.

Raffa è uno di quelli per cui il tempo sembra scorrere in un altro modo, un'altra velocità. L'anima elettropop gli appartiene fin dai tempi di Self Control, che è stato un esordio coi fiocchi. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Pazzi Stupidi Ragazzi di Raffa, disco in blu 2000 della settimana.

0: Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
1: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
2: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
3: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico.

0: Ormai sotto controllo russo, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica riferisce di un pesante attacco stamani alla centrale termoelettrica della città che fornisce l'impianto nucleare. Soddisfazione per l'approvazione della legge delega sul nucleare. Intanto in Italia con la maggioranza hanno votato anche esponenti dell'opposizione.
1: Il provvedimento che poi passerà al Senato non permetterà ovviamente la costruzione di centrali nucleari domani mattina, quindi, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto alla maggioranza che ha votato a favore anche Azione di Calenda. Si astiene invece Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto da Verdi e Sinistra Italiana. Tema dell'energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio

di cercare. Però giro lungo per dire che da oggi, giovedì 4 giugno, tutti i computer del Parlamento europeo non usano più Google come motore di ricerca predefinito. Dice quale prendono? Quant, che è stato sviluppato da un'azienda francese nel 2013. Adesso non ho trovato comunicazioni ufficiali su questo passaggio, però non è, come dire, il tipo di cambiamento che richiede, no? Una conferenza stampa, insomma, una comunicazione ufficiale. Il Post Online, il giornale Il Post Online, cita

0: In Blu 2000. Il territorio parla. A cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria. Radio Gente Umbra, Maria Tripepi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Con te parliamo di un'iniziativa per mettere insieme genitori, educatori e quanti comunque si occupano di giovani, di ragazzi, soprattutto di adolescenti, proprio per studiare insieme anche dei modi di comportamento, insomma, di modi di essere con le sfide di oggi, quelle più legate a lo sentiamo anche dalle cronache, Maria, insomma, episodi di bullismo, episodi di violenza, insomma, l'adolescenza sappiamo che è già un periodo delicato. Oggi poi i social imperversano, c'è anche l'intelligenza artificiale. Allora, dici di più, Maria.
2: Sì, esatto, è un progetto sull'emergenza educativa, cioè interrogarsi e riflettere su quella che è l'emergenza educativa alla luce appunto anche dei vari elementi che hai già fornito tu. E con questo obiettivo l'associazione Tana Libera Tutti, che è un'associazione di Foligno, ha promosso qui in città un ciclo di 7 incontri dal titolo Passo dopo passo. Come hai ben detto, si rivolge a genitori e in generale alla comunità educante, quindi a tutti coloro che quotidianamente si confrontano, hanno a che fare appunto con i ragazzi, e l'iniziativa è proprio quella di sostenere i più giovani che, come hai ben detto, insomma, hanno tante fragilità, ma più in generale anche le famiglie che rischiano in qualche modo anche di subire un po' i contraccolpi di questa difficoltà di dialogo intergenerazionale. Quindi nel corso di questi incontri sono stati trattati vari temi.

0: temi, dai conflitti con i più piccoli, appunto alla gestione dell'adolescenza, dal ruolo di genitori a quello che succede quotidianamente appunto con episodi di bullismo e appunto anche all'intelligenza artificiale. Si cerca in questo modo di facilitare, di avvicinare genitori o comunque adulti e ragazzi.
1: Voi avete intervistato Francesco Valentini, psicologo e presidente appunto dell'associazione Tana Libera Tutti. Sentiamolo.
2: L'obiettivo non era dare risposte, ma l'obiettivo è porsi delle domande. Prima di tutto, rispetto a questo si attivavano i laboratori che chiaramente erano tutti laboratori organizzati sotto gruppi dove si facevano dei lavori, dalla scrittura creativa all'immaginazione al disegno, proprio per sensibilizzare soprattutto non tanto l'aspetto, si dice, in gergo normativo, ma quello più creativo del genitore, cioè metterlo un attimino. Infatti c'è stato, per esempio, uno era su una fantasia pirata, abbiamo cercato di riportarli alla loro adolescenza e come in qualche modo poter ricongiungere quell'adolescente che poi permette anche di averci un dialogo con i propri figli. Quello che io ho cercato di fare è coinvolgerli nel confronto e cercare attraverso le loro parole, delle domande e pensare chiaramente quello che abbiamo di fronte, come reagire, visto che i tempi cambiano, quindi qual è il ruolo del genitore, ma qual è anche il ruolo dei figli.
1: Ecco, bella domanda, qual è anche il ruolo dei figli? Non abbiamo nominato gli insegnanti, non sono compresi in questo percorso?
0: Gli educatori in generale, quindi di preciso, ecco, non so se sono state coinvolte anche le scuole, perché si parla di educatori in generale, quindi
1: certo.
0: Questo è una domanda alla quale non ti so rispondere.
1: No, nel senso che ovviamente gli insegnanti anche hanno a che fare tutti i giorni con i ragazzi nell'età della crescita. E tra l'altro hanno organizzato anche qualche altra cosa proprio grazie a questo corso, Maria?
0: Sì, perché come spiegava bene il dottor Valentini, è stato un approccio un po' artistico quello utilizzato, si è lavorato molto con le fiabe e l'idea è quello di dare uno sviluppo al progetto lavorando attraverso un'iniziativa di teatro sociale, quindi portare in qualche modo in scena l'esito di questo ciclo di incontri e tra l'altro, insomma, c'è anche la volontà di realizzare un libro. E questa alla luce, insomma, anche dell'ampia partecipazione che il percorso ha ottenuto, coinvolgendo, insomma, numerose coppie di genitori che quotidianamente, insomma, hanno a che fare con questi ragazzi adolescenti e che hanno deciso di interrogarsi e quindi di fermarsi un attimo e capire come poter in qualche modo avvicinarsi ai loro figli.
1: E questo è veramente molto positivo che tante persone abbiano percorso appunto il passo dopo passo. Sentiamolo ancora Francesco Valentini.
2: Da questo progetto il nostro, c'eravamo già dati degli obiettivi, doveva nascere una piccola commedia, un teatro sociale che in qualche modo parlasse quello che abbiamo trattato in questi 7 incontri, e già stiamo iniziando a scrivere sceneggiature, le battute, tutto quanto per poterlo portare sia alla città e, se ci riusciamo, anche qualcosa nelle scuole. Quindi attraverso il teatro sociale poter parlare di quella che è una realtà ormai diventata un po' conflittuale, non so più cosa fare, non più. Ecco, vorremmo trasferire il tutto attraverso una piccola commedia. Tutto questo poi ci vedrà, anche questo lo stiamo già iniziando, la stesura di un piccolo libro come

0: Com'era, com'è stato?
1: Esattamente, esattamente. Infatti, spiegava proprio lo psicologo, il presidente dell'associazione, che ha trascinato in qualche modo i genitori a vestire nuovamente
0: I
1: i panni di
0: panni
1: quando
0: dei
1: erano
0: figli di
1: adolescenti, di quando erano ragazzi.
0: quando erano figli loro, e questo penso che sia una cosa interessantissima. La sentiremo oggi. È tutta una parte di accoglienza e di inclusione. Maria, nella terza parte, la radio di Saronno parlerà di questa iniziativa che è stata dell'Università Cattolica e quindi fatta un po' dappertutto e che si chiama Mettiti nei miei panni. E in questo caso
1: Ecco.
0: riguarda la disabilità, però anche qui Mettiti nei miei panni riguarda anche genitori e figli, insomma, è un metodo che funziona. Ecco.
1: A quanto pare sì, a quanto pare sì. Grazie
0: Maria, grazie per essere stata con noi. E
1: a voi e buon proseguimento.
0: noi adesso andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole, Alessandro Nardelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, Federica.
0: Allora, anche con te parliamo di un'esperienza, in questo caso veramente di accoglienza dedicata ai bambini con problemi, riabilitazione infantile, una cosa che ha anche un carattere scientifico e non solo sociale, la nostra famiglia che compie 80 anni e per questo ne parliamo. Alessandro.
2: Allora.

0: Ma sì, sicuramente 80 anni sono tanti, una grandissima esperienza che comunque continua e continua con grandissimo successo in più sedi. Per quanto riguarda noi in Puglia abbiamo la sede di Brindisi e soprattutto la sede di Ostuni, che è quella chiave dove tutto si svolge qui da noi. È molto, diciamo, un evento che comunque ha segnato, segna il passo di una, ecco, di un'esperienza che continua ed è fondamentale per il territorio, perché si parla di ragazzi con disabilità anche grave ed è una, ed è, diciamo, un punto di riferimento, ecco, mettiamola così.
1: Un punto di riferimento, dicevamo prima, anche proprio a carattere scientifico, infatti in Puglia c'è il polo ospedaliero scientifico di neuroriabilitazione di Brindisi, per cui è un qualche cosa di completo che guarda questi bambini da tanti punti di vista.
0: Assolutamente
1: E
0: sì.
1: voi avete intervistato Maria Grazia Bacco, che è direttore generale regionale della nostra famiglia. Sentiamola.
2: Noi oggi siamo qui per fare festa, una festa di compleanno. 80 anni di attività, di servizio, di accoglienza, 70 questa sede è presente sul territorio pugliese. Perché facciamo festa oggi? Intanto perché il nostro fondatore ci ha sempre detto che è bene fare il bene, che è importante farlo e oggi abbiamo fatto una grande festa in tutte le sedi della nostra famiglia festeggiando proprio i bambini che 80 anni fa per la prima volta sono stati accolti nella nostra sede di Vedano Lona. La nostra famiglia è presente nel territorio pugliese con tre centri di riabilitazione, un polo ospedaliero scientifico e cerchiamo di coniugare scienza e carità per il bene dei bambini e delle loro famiglie. Certo, non tutte le patologie, non tutte le difficoltà si risolvono, però è importante cercare il miglioramento delle condizioni di vita, il progetto inclusivo, un nuovo progetto di vita che consente di superare il limite e di trovare comunque la gioia nell'attività che vengono svolte. Questo è un po' il nostro impegno, la nostra missione e cerchiamo di portarlo avanti con impegno e sacrificio, grazie anche alla collaborazione di tanti operatori, di tanti medici, di tanti esperti che da tempo condividono non solo i principi riabilitativi e scientifici, ma soprattutto l'ideale di mettere il bambino al centro. Questo è il nostro servizio.
1: Dicevamo prima che insomma ha tante realtà, 28 centri in Italia e nell'ultimo anno, solo nell'ultimo anno, sono state accolte 23.257 persone, più di 2.000 in Puglia. È molto quindi.

0: Che cosa di particolare che attira, oltre alla preparazione abbiamo capito, che però attira chi si rivolge alla nostra famiglia, Alessandro?
1: Sicuramente, come dicevi tu, la competenza, la preparazione, ma anche il fattore umano, quello che viene chiamato empatia, che è comunque il fulcro dove tutto gira, perché uno può essere bravo, competente, però se non c'è l'empatia, ecco, manca anche lo spirito che porta poi a rivolgersi alla nostra famiglia.
0: Beh, tante persone, tra l'altro vedevo che c'è cioè questo approccio ovviamente riabilitativo territoriale alternativo all'ospedalizzazione, quindi molti
1: Certo.
0: bambini restano anche lì per parecchio tempo.
1: Sì, certo, rimangono lì perché è un'alternativa all'ospedalizzazione che oramai è un qualcosa di superato, ecco. Ci sono questi centri territoriali che

Che proprio il 28 maggio del 1946 iniziava la sua attività con le bambine e i bambini con disabilità. Celebrarli vuol dire ricordare come l'associazione ha contribuito a dare dignità alle persone con disabilità e alla scienza della riabilitazione per il nostro paese. Noi nasciamo da una intuizione di carità e abbiamo messo scienza e tecnica al servizio di questa carità. Oggi l'associazione conta 28 sedi in Italia ed è presente in 6 regioni e ha un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Per noi l'impegno è quello di fare sì che ogni bambino

0: sensoriali, delle sperimentazioni nei panni di persone con disabilità o con difficoltà, in modo da capire dal loro punto di vista che cosa si vive.
1: Ecco che è la cosa migliore, dicevamo prima per il teatro sociale, non so se l'avevi sentito all'inizio della trasmissione con Radio Gente Umbra, che si scambiano i ruoli genitori e figli per ricordarsi come si era quando si era adolescenti. Massimo, in questo caso, per capire come vive un disabile bisogna mettersi nei suoi panni.
0: Questa è un'esperienza che a Milano è già ben presente, sì, all'Istituto dei Ciechi, attraverso, sì, l'esperienza dei dialoghi al buio, dove proprio si può entrare in stanze completamente buie, sì, e farsi guidare da un tutor che è non vedente. E questa è un'esperienza molto bella. Ecco, l'Università Cattolica ha preso spunto anche da questo, proprio per fornire un progetto che aiuti gli studenti a essere guidati da altri studenti.
1: E allora ci ha raggiunto telefonicamente il professore Luigi D'Alonso, referente per l'inclusione dell'Università Cattolica. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
1: Allora, abbiamo introdotto un po' l'argomento, Massimo ci ha detto già qualcosa, lei ci dica intanto come è nato.
2: Ma è nato nel 2011, perché noi abbiamo un servizio cosiddetto per l'inclusione che aiuta i ragazzi con certificazione, con disabilità, con DSA nel loro percorso didattico. E quindi ci siamo resi conto che per parlare di inclusione occorre veramente però lavorare molto anche con le persone che non hanno disabilità.
1: Sì.
2: E quindi questo progetto è nato appunto per far capire alle persone che non hanno disabilità cosa vuol dire avere accanto un compagno che ha delle difficoltà più o meno gravi o più o meno evidenti.
1: Ecco, e come funziona questo mettiti nei miei panni?
2: Funziona praticamente, abbiamo ideato dei percorsi interattivi, attività di role taking guidati da tutor con disabilità ed esperti volontari. Quindi abbiamo delle simulazioni per far vivere in prima persona le limitazioni funzionali, motorie, visive o sensoriali, e per fare delle sperimentazioni con delle tecnologie accessibili, insomma. Abbiamo anche poi un laboratorio sensorale per esplorare le limitazioni funzionali uditive. E quindi abbiamo proprio una bella festa di vita, di relazioni. Davvero molto bello.
1: Ecco, che effetto sortisce nei cosiddetti normodotati fare tutto questo tipo di esperienze? Ormai avrete dei riscontri, visto che sono tanti anni che lo fate.
2: Sì, abbiamo sempre più persone che accedono volontariamente a questi percorsi, che si mettono in gioco personalmente, e questi ragazzi al termine ci danno anche le loro valutazioni, insomma. E le valutazioni sono veramente, veramente molto, ma molto positive, perché riescono davvero a comprendere come la vita ha donato loro tanto.
1: Questo sicuramente. E poi, secondo lei, insomma, secondo anche il vostro osservatorio, cambiano un po' i comportamenti?
2: Certo che cambiano, perché quando tu ti metti nei panni dell'altro già riconosci l'altro, e in questo incontro di volti e di esperienze e di fisicità, insomma, la vita cambia, la vita cambia radicalmente.
1: E invece non c'entra, diciamo, con l'iniziativa, ma adesso parlando di persone ovviamente che vengono all'università e hanno delle disabilità, mi è venuto l'interesse. Queste persone riescono a fare l'università, diciamo, in tempi e modi canonici?
2: Beh, come dipende molto dalle difficoltà che hanno, dipende molto dalle difficoltà, naturalmente. Abbiamo ragazzi che si laureano nei tempi canonici, abbiamo ragazzi che con tempi aggiuntivi riescono però a cavarsela, ed è davvero una grande gioia vederti alla laurea, ecco, per noi.
1: Certamente. Massimo, vuoi chiudere tu con una domanda al professore?
0: Sì, se riesci.

0: 2000 solo in un anno, il 2024, nel breve ma pericoloso braccio di mare fra Canarie e Africa nord-occidentale. Scenario dell'evento più atteso sarà il molo della vergogna di Arghineghin per incontrare i migranti, deporre in mare una corona di fiori, benedire una croce fatta di rottami di barche. E già un'altra isola attende il Papa il 4 luglio, Lampedusa, fra Sicilia e Africa, altro approdo di viaggi che spesso diventano stragi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. Con la maggioranza hanno votato anche diversi esponenti dell'opposizione. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Si contano i danni della perturbazione che tra martedì e ieri ha investito diverse zone d'Italia. Il passaggio dell'anticiclone ora garantirà un fine settimana soleggiato.
2: Nelle prossime ore le condizioni meteo sulla penisola resteranno instabili con due fronti temporaleschi alle porte, anche se le condizioni miglioreranno da venerdì. Intanto a Roma è l'ora della conta dei danni provocati ieri dal violento passaggio di un tornado. Numerosi alberi sono caduti per strade, sulle auto, alcuni tetti sono stati scoperchiati, interessati dalla tromba d'aria anche un distributore di benzina, un concessionario. Oggi ci sarà bassa pressione sul settentrione, già duramente colpito dal maltempo nei giorni scorsi, con un cielo molto nuvoloso. Si attende entro sera, per gli esperti, il passaggio di una nuova perturbazione che vedrà un peggioramento prima al nord-ovest e poi al nord-est con nubi fragili e temporali. Domani instabilità anche sul centro con qualche temporale al nord, soprattutto sul Triveneto. Da venerdì appunto e nel weekend tornerà invece il bel tempo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno lievemente negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,06%. Lo sport, il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si sono confermati campioni del doppio misto Roland Garros. La coppia azzurra ha battuto in finale la canadese Gabriella Dabrowski e l'americano Evan King in 1:20. Si tratta del loro quarto slam nella specialità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
4: Iniziamo con questa segnalazione. Torna il Festival Marina Café Noir in Sardegna a Cagliari dal 19 al 21 giugno. Tre giornate ricche di incontri tra musica, letteratura, performance e pensiero critico. Tra gli ospiti Maurizio De Giovanni, Francesca Mannocchi, la scrittrice palestinese Adania Shibli, la narratrice e podcaster Chiara Tagliaferri. Insomma, un altro appuntamento che si aggiunge alla ricca costellazione di eventi di cultura e spettacolo in giro per l'Italia durante il periodo di primavera e estate. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blu Social Club di oggi. Parleremo di altri festival e di altri appuntamenti a partire da Firenze. Tra poco parliamo della città dei lettori, ma poi andremo al tema, diciamo l'argomento principe della giornata per quanto riguarda la cultura in Italia, e cioè i 6 finalisti del premio Strega 2026. Iniziamo con il re del pop, questo è il suo capolavoro, Thriller.

Thriller Michael Jackson. Andiamo a Firenze, parliamo di una iniziativa che torna anche quest'anno, ve l'avevo già parlato, ma insomma Firenze con la città dei lettori è un altro degli eventi diciamo più importanti della primavera estate per quanto riguarda la cultura. Firenze, già al centro dei grand tour culturali europei, negli anni 50 è diventata anche la passerella della moda per l'Alta Sartoria e il Prêt-à-Porter, un palcoscenico per il jet set, le star del cinema, e affascinato ancora, continua a affascinare i grandi artisti. Dal dopoguerra fino agli anni 70 c'è stato un trentennio di grande fermento, un'epoca in cui Firenze attraversò trasformazioni, fioriture, ma anche i drammi, ricordate forse l'alluvione del 66. Al trentennio si ispirano due eventi, la mostra aperta fino al 18 ottobre a Villa Bardini, intitolata Firenze 50-60-70, immagini dall'archivio Fotolocchi, di cui vi avevo anche già parlato, e la nona edizione del festival che va avanti fino a domenica, sempre a Villa Bardini, la città dei lettori, rassegna letteraria che prende spunto dai temi della mostra per raccontare insieme l'identità delle città e il suo aspetto internazionale. Si è cominciato ieri con Emmanuel Carrère, grande scrittore francese, che ha presentato il suo nuovo libro, pubblicato da Adelphi, intitolato Colchos, dedicato alla madre Hélène, scomparsa 3 anni fa, che è stata una celebre storica dell'Unione Sovietica. E poi si continua con altri appuntamenti oggi, ma anche domani, per esempio letteratura e attualità

con Expat, l'argomento di cui parleranno due autrici dell'est europeo che vivono in Italia, la slovacca Jana Karsajova con il romanzo Io non parlo russo, pubblicato da Feltrinelli, e la polacca Polina Spichowicz che ha scritto Mentre tutto brucia, pubblicato da Nutrimenti. Domani sarà anche il giorno del primo evento pubblico per i sei finalisti del premio Strega, di cui parliamo tra poco. Nutritissimo il programma per i due giorni finali della rassegna fiorentina, sabato e domenica. Sabato, per esempio, alla Biblioteca Nazionale alle 9 del mattino, se avete voglia di fare anche un po' di movimento, c'è la passeggiata con letture. Quando l'Arno oltrepassò la Spalletta, con Marco Vichi, che ambienta le indagini del suo commissario nella Firenze anni 70, da ascoltare nei brani letti da Lorenzo degli Innocenti. Poi c'è una lezione magistralis di Luca Starita, intitolata Aldo dopo Palazzeschi, e un'altra teatrale con l'intervento di Gianluca Meis su Paolo Poli. E poi un incontro Dante globale, intitolato così, non si poteva prescindere da Dante, soprattutto a Firenze, in cui Claudio Giunta, Paolo Nori e Vittorio Capozzo raccontano il sommo poeta così come viene visto e letto in America, in Russia e in Cina, perché non crediate, ma Dante viene letto e studiato anche da quelle parti. Si chiude poi con tanti altri appuntamenti. Domenica in particolare cito Lella Costa per i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, fiorentino, una lettura, un appuntamento proprio con le letture da Pinocchio, che è un grande capolavoro della letteratura per l'infanzia ma anche per gli adulti, e che comunque anche questo è molto tradotto e conosciuto anche all'estero. Abbiamo detto che ci sarà all'interno del Festival Fiorentino la città dei lettori, il primo appuntamento pubblico con i sei finalisti del premio Strega. Voi starete pensando, se non avete già avuto informazioni, ma non erano cinque, non è la cinquina? Sì, è vero, ma quest'anno ce ne sono sei per una clausola di un articolo del regolamento. Vi racconto i dettagli tra poco. Choose.

0: essere bravi.
1: E ora parliamo, come vi dicevo, del premio Strega. 6 finalisti e non 5 nell'edizione 80 anni degli 80 anni, l'ottantesima del premio Strega. Il premio rompe i suoi argini tradizionali e la cinquina cede il passo alla sestina, densa, complessa, fedele a un'annata letteraria che non si è lasciata incanalare in trame prevedibili. È la decima volta che accade nella storia del più ambito premio letterario italiano, organizzato dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Ieri l'annuncio a Benevento, al Teatro Romano, in corsa dunque in ordine di numero di voti ricevuti, ve li dico così senza dirvi il numero di voti perché allungheremo troppo. Comunque il primo al momento è Michele Mari, che risulta quindi il favorito, ma insomma non è mica detto, con I convitati di pietra per Einaudi. Poi al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore per Feltrinelli. Bianca Pizzorno con La sonnambula per Bompiani. Teresa Ciabatti con Donna Regina per Mondadori.

Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico per Einaudi e Elena Rui con Vedove di Camus per l'editore Lorma. Sul podio dei cinque ci sono dunque le grandi case editrici. Einaudi ha una doppietta, abbiamo visto, ci sono due libri pubblicati da Einaudi, ma c'è un concorrente in più, appunto, per la clausola di salvaguardia all'articolo 7 del regolamento del premio Strega, che garantisce la presenza in finale di almeno un romanzo pubblicato da un editore medio piccolo. In questo caso è Elena Rui con Vedove di Camus, pubblicato da Lorma. Quest'anno le porte della finale dunque si aprono per lei, che è una scrittrice che ha scritto un romanzo, diciamo così, che si legge di un fiato, ambientato nel 1960, il 4 gennaio, giorno della tragica e improvvisa scomparsa del premio Nobel Albert Camus in Francia, in un incidente d'auto, una morte che spalanca l'attenzione della scrittrice e dunque dei lettori sulle quattro donne che lo hanno amato contemporaneamente. In testa alla classifica, dicevamo, solitario ma non inarrivabile per numero di voti, la distanza non è diciamo grandissima come numero di voti tra il primo e il secondo posto, ma al primo posto attualmente c'è Mari, che ha già vinto lo Strega Giovani, il 4 marzo ne avevamo parlato, confermando come la prosa raffinata e la capacità di scavare nelle ossessioni più pure dell'uomo e della letteratura rimangano un'assoluta passione per i giurati del premio Strega, Michele Mari, i convitati di pietra. Poi, subito dietro c'è Matteo Nucci con il suo Platone innamorato, un libro che è un saggio narrativo e dimostra il fatto che con i saggi anche si può scalare il premio Strega e arrivare in finale quantomeno. E parla del filosofo greco, trasformandolo in un eroe contemporaneo. Terzo posto per, al momento, La sonnambula di Bianca Pizzorno, opera magnetica che indaga i misteri dell'animo umano con la consueta precisione della scrittrice sarda. Poi c'è Teresa Ciabatti, Donna Regina, scrittura affilata che esplora senza sconti le zone d'ombra dei legami familiari. E al quinto posto Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico, che regala la doppietta alla casa editrice Einaudi. In questo libro racconta la sua quotidianità fatta di diagnosi complesse, allucinazioni, psicosi e una rigida terapia farmacologica. Amarezza per gli esclusi al termine della cerimonia, ma vabbè, questo è abbastanza normale. Fuori dalla Sestina restano titoli che segnano un po' il termometro di una narrativa italiana che ha riscoperto il piacere del romanzo, ma non ci sono polemiche quest'anno per il momento. Per i finalisti ora parte il tour. Sono 19 tappe in Italia più una all'estero, nell'Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico, in vista della finale che, come sapete, è l'8 luglio in Piazza del Campidoglio a Roma. Eccezionalmente quest'anno sarà lì e non a Villa Giulia, ma comunque è solo una eccezione per quest'anno. E vedremo chi vincerà. Ho detto, non ci sono polemiche al premio Strega fino adesso, ma ci sono polemiche da un'altra parte in una manifestazione che ci porta in Campania. Tra poco.

Paese. Prima eravamo a Benevento per raccontare l'annuncio dei finalisti del premio Strega di quest'anno. Restiamo più o meno da quelle parti, sicuramente in Campania, per parlare delle polemiche che ci sono a Salerno e riguardano un festival a cui era stato invitato lo scrittore Harry De Luca, che doveva aprire Salerno Letteratura. Gli avevano chiesto di dare il via al festival esercitando la sua arte di narratore davanti al pubblico, partendo da un verso di un poeta, Alfonso Gatto, che dice: il cuore desto avrà parole. A Harry De Luca era stata affidata l'apertura di questa kermesse dal 13 al 20 giugno, era tutto programmato, fin quando lo scrittore non è finito al centro di una delle polemiche che riguardano l'attualità. Qualche giorno fa ha rivendicato il sionismo e il rifiuto del termine genocidio applicato alla guerra a Gaza. Ha detto che questa è una distorsione storica e verbale. Al festival rimangono spiazzati e quindi ci ripensano: meglio sostituire Harry De Luca. Allo scrittore è stato offerto, con tanto di lettera nero su bianco, un incontro successivo in un'altra sezione del festival. E lui ha declinato, indispettito, ha detto: non sono stato escluso dal Festival di Salerno, è il festival che si è escluso da me. Scatta la solidarietà e l'effetto a catena, per esempio Roberto Cotroneo, altro ospite scrittore del festival, dà forfè e ha detto: non vengo. La direzione artistica di Salerno Letteratura è composta dal professor Gennaro Carillo e dallo scrittore Paolo Di Paolo, non vuole sentire però parlare di censura. Ma come si definisce allora questa situazione? Dice Di Paolo, una nostra scelta di opportunità prudenziale. Insomma, c'è una, diciamo, attenzione anche a quelli che sono, non dico gli sponsor, ma insomma i partner del Festival Salerno Letteratura, le istituzioni che hanno promosso questa manifestazione. Harry De Luca pare abbia rifiutato qualsiasi altra collocazione nel programma, gli erano state fatte altre proposte, un incontro insieme appunto a Paolo Di Paolo, ma niente, insomma lui non vuole accettare nessuna altra cosa se non la sua collocazione iniziale, insomma l'inaugurazione della kermesse. Vedremo se ci saranno altre novità, questo insomma la cronaca ci racconta questa vicenda e questa, appunto, potremmo dire querelle.

Senza polemiche, ci sono altre manifestazioni in giro per l'Italia in cui insomma tutto sembra filare per il verso giusto. Vi do appuntamenti sparsi, iniziamo con questo ad Alghero, torna dall'altra parte del mare il festival letterario dell'associazione Itinerandia dal 24 al 28 giugno, direzione artistica di Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona. Il tema quest'anno è Mappe per il futuro, una bussola che prova a indagare la complessità del presente attraverso incontri e dibattiti. Il preludio della 13ª edizione sarà comunque sabato 20 giugno, quando la scrittrice Nadesha Uyangoda incontrerà il pubblico di lettura Roxane. Entrando nel vivo della rassegna, Piazza Sulis di Alghero diventa il palco dove si alternano le voci del panorama culturale nazionale e internazionale, tra questi l'autore Marcello Fois, la traduttrice e narratrice Gaia Cenciarelli, la giornalista Widad Tamimi e l'autrice polacca Joanna Bator. La manifestazione abbraccia anche il teatro, ci sarà Andrea Pennacchi che porta la sua piccola Odissea, il suo spettacolo intitolato così. Si svolge anche un laboratorio sulla settima arte con Andrei Longo, scrittore e sceneggiatore, che spiegherà i segreti del linguaggio cinematografico. E poi dal 25 al 27 giugno, nel cortile della scuola Sacro Cuore, ci sarà la lettura che diventerà una scoperta, un gioco, l'orientamento, grazie al divulgatore scientifico Andrea Vico e alla performer Teresa Porcella, un progetto dedicato naturalmente ai più piccoli. Tutto questo ad Alghero dal 24 al 28 giugno nel festival letterario dall'altra parte del mare.

Adesso a Milano dovete sapere che oggi è iniziata la 27esima edizione della Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, dedicata quest'anno al tema Il desiderio e la legge. Il primo incontro è appunto avvenuto oggi, ma sabato 6 giugno ci sarà un evento fuori da Milano e dalla Lombardia a Crotone, dedicato a Fabrizio De André, intitolato Dell'amore, della guerra e degli ultimi con Stefano Fresi. La Milanesiana poi continuerà di nuovo a Milano lunedì 8 al Piccolo Teatro Grassi con il linguista Andrea Moro, che propone di trovare una parola per definire il Novecento, e poi le letture di Sandro Veronesi, di Christian Kracht e di David Salai, per chiudere poi con la musica di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. Ma gli eventi della Milanesiana sono così tanti che avremo sicuramente modo di riparlarne. E poi andiamo a Venezia. Andiamo a Venezia perché ricordate quello che è accaduto, la polemica sul padiglione della Russia, eccetera, eccetera. Ecco, all'interno di questa situazione intricata

che vi ho raccontato nelle settimane scorse, c'era anche questo aspetto, quando la giuria tutta al femminile aveva detto: bene, allora se viene la Russia, noi abbiamo deciso che non prenderemo in considerazione per il premio della Biennale di Arte gli stati che hanno a che fare, insomma, che hanno dei presidenti che sono diciamo ricercati dalla Corte Internazionale dell'AIA. In particolare non premieremo comunque qualunque cosa proporranno Russia e Israele. Dopodiché la cosa si è un po', diciamo, incrinata ulteriormente e la giuria ha deciso di dare le dimissioni, no? Di non essere più la giuria. A questo punto la Biennale ha trovato questa soluzione, e cioè chiedere al pubblico dei visitatori della Biennale di votare attraverso un sistema che certifichi che chi vota è effettivamente andato a vedere le opere che sono in mostra alla Biennale, ma questo, insomma, è più tecnico come aspetto, dicendo: va bene, quest'anno il premio, il Leone d'Oro, verrà dato dal voto del pubblico, dei visitatori della Biennale. Però questa cosa a qualcuno non piace, e quindi sta crescendo il numero degli artisti, rappresentanti di altrettanti paesi, che partecipano alla Biennale e sono contrari al Leone d'Oro dei visitatori. Dopo aver firmato una lettera in solidarietà con le dimissioni della giuria, oltre 100 nomi minacciano anche un'azione legale contro la Biennale, chiedendo di non essere inseriti nelle votazioni del pubblico. Quindi, per diverse ragioni, ecco, alcuni artisti vogliono essere esclusi totalmente da questa partita. Vi racconterò se ci saranno ulteriori aggiornamenti. Intanto il numero dei partecipanti, di artisti e quindi dei relativi paesi che non vogliono questa modalità sta crescendo.

Questa sera in prima serata su TV 2000 c'è un film in prima TV, Appuntamento al buio con la vita. Un film tedesco del 2017 diretto da Mark Rothmund che racconta di un giovane studente liceale che sogna una carriera nel settore alberghiero, ma improvvisamente gli viene diagnosticato il distacco progressivo della retina, rendendolo ipovedente. E qui inizia il racconto di questo film in prima TV questa sera su TV 2000 alle 21.15, dove è TV 2000, canale 28 del digitale e 157 di Sky. Siamo arrivati alla fine di In Blue Social Club di oggi. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è per domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Mi raccomando, restate con noi, sempre con In Blue 2000, non cambiate canale. A domani.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Accordo bocciato, Hezbollah parla di sconfitta di fronte al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, siglato tra Israele e Libano. Intanto non si fermano però i combattimenti, ucciso un casco blu serbo della missione UNIFIL. Dietro fronte, la Camera americana ordina il ritiro delle truppe dall'Iran, una risoluzione arrivata con i voti decisivi di 4 repubblicani, sulla quale però il presidente Trump può porre il veto. Si torna al nucleare, la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia all'energia atomica dopo lo stop del 1987, con la maggioranza hanno votato anche diversi esponenti dell'opposizione. Cardinali a confronto, saranno le guerre, l'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas e il Sinodo, i temi al centro del prossimo concistoro convocato dal Pontefice dal 26 al 29 giugno. Buonasera da Pierachile Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti, nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano. Accordo però bocciato da Hezbollah, che lo definisce una sconfitta. Ucciso intanto un casco blu serbo della missione UNIFIL. Massimiliano Cocchi.
2: L'illusione di una tregua in Libano è durata lo spazio di qualche ora. Hezbollah ha infatti respinto l'accordo negoziato a Washington tra l'ambasciatore libanese e quello israeliano, con la mediazione degli Stati Uniti. Il leader del movimento, Naim Qassem, ha definito l'accordo una resa vergognosa ed una sconfitta e ha detto: finché i nostri villaggi non saranno al sicuro, nemmeno le città israeliane saranno al sicuro. Dietro il no di Hezbollah c'è anche il peso dell'Iran, che ha approvato la decisione. Salta così quella che il presidente libanese Youssef Aoun aveva definito l'ultima possibilità per arrivare ad una tregua stabile, e mentre continuano i raid israeliani che nelle ultime 24

0: 4 ore avrebbero ucciso 6 persone. Un colpo di mortaio, probabilmente sparato da Hezbollah, ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Era un soldato serbo di 36 anni. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Sempre tensione anche sul fronte con l'Iran. Proseguono i colloqui per la fine delle ostilità, ma intanto la Camera americana ordina il ritiro delle truppe dall'Iran, una risoluzione arrivata con i voti decisivi di 4 repubblicani, sulla quale però il presidente Trump può porre il veto. Antonio Soviero.
2: I 4 deputati repubblicani che hanno votato con i democratici per limitare i miei poteri si vergognino, sono antipatriottici, raccontano di un Donald Trump su tutte le furie, dopo che alla Camera è passata la mozione dell'opposizione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Nella sostanza non cambia molto. Se la mozione dovesse passare anche al Senato, cosa improbabile, il presidente ha diritto di veto, ma è uno schiaffo politico enorme in previsione delle elezioni di metà mandato di novembre. Gli iraniani intanto celebrano il 37° anniversario della morte di Khomeini, fondatore della Repubblica Islamica, e l'attuale grande Ayatollah Mokhtaba Khamenei parla chiaramente di sconfitta di Stati Uniti e Israele, altro che l'imminente accordo che va sbandierando Trump. Il regime sciita non si sposta di un millimetro dalle sue posizioni, avendo verificato che la chiusura dello stretto di Hormuz è un'arma potentissima nelle sue mani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, timore per la centrale nucleare di Zaporizhzhia sotto il controllo russo, perché un impianto termoelettrico che rifornisce quello nucleare è stato colpito. Intanto sulla guerra si distanziano sempre più le posizioni di Stati Uniti, Europa e NATO. Vito De Torre.
3: Il rischio di un'escalation è sempre più concreto, certamente più elevato rispetto a 2 anni fa. A riconoscerlo è stato il segretario di Stato americano, che si è detto preoccupato per l'attuale evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina. Oggi l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha denunciato un pesante attacco contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con droni in Crimea. Secondo le autorità locali sono stati colpiti edifici non residenziali e un treno. Il bilancio è di 3 morti e 7 feriti. Qualcosa però sembra muoversi sul piano diplomatico. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha ribadito la disponibilità di Mosca a nuovi negoziati. Nelle stesse ore l'inviato del Cremlino ha avuto un colloquio con i responsabili americani impegnati nei contatti per la pace. Senza fornire ulteriori dettagli, l'agenzia russa TASS ha riferito che sono stati compiuti progressi significativi nei rapporti tra Mosca e Washington. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La politica, la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop del 1987 con la maggioranza, anche qualche voto dell'opposizione. Il testo passa ora al Senato. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Piero Achille, sì, via libera della Camera al disegno di legge delega sul ritorno dopo 40 anni al nucleare. Il provvedimento che poi passerà al Senato non permetterà la costruzione immediata di centrali nucleari, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto il voto della maggioranza a favore, anche Azione, di Calenda si astiene, Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto Verdi e Sinistra Italiana. Per Bonelli si sta scrivendo una pagina nera della storia repubblicana. Tema energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea, la limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica, lo spazio fiscale di circa 14 miliardi in 3 anni per la transizione verde, ma non può essere utilizzata per il taglio delle accise. Nel Consiglio dei Ministri, che è ancora in corso, si valuteranno quali strade percorrere per l'uso dei fondi a sostegno di famiglie ed imprese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Non ci sarà nessuna rivalutazione della grazia Nicole Minetti, un caso nel quale non c'è stata inconsueta segretezza. Così in una nota al Quirinale, che riferisce come il capo dello Stato Mattarella prende atto con rispetto delle conclusioni del

0: In blu 2000 news.
1: Accordo bocciato, Hezbollah parla di sconfitta di fronte al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, siglato tra Israele e Libano. Intanto non si fermano però i combattimenti, ucciso un casco blu serbo della missione UNIFIL. Dietro fronte, la Camera americana ordina il ritiro delle truppe dall'Iran, una risoluzione arrivata con i voti decisivi di 4 repubblicani, sulla quale però il presidente Trump può porre il veto. Si torna al nucleare, la Camera approva il DS 93. Mancano elementi di rapporti diretti di Silvio Berlusconi con Cosa Nostra, dunque anche del suo collaboratore, dicono. Soddisfazione da parte dei figli dell'ex premier, Antonella Mazza Teruel.
2: Esultano il centrodestra e i figli di Silvio Berlusconi per la totale stranità dell'ex presidente del Consiglio alle stragi del 1993. Tra maggio e luglio di quell'anno esplosero autobombe a Firenze, Milano, Roma, provocando 10 vittime, tutti attentati di matrice mafiosa, ha ricostruito la giustizia. Ma per la procura di Firenze Cosa Nostra non si era mossa da sola e sulla base di dichiarazione dei pentiti aprì un nuovo filone sui mandanti occulti, scrivendo nel registro degli indagati i nomi di Berlusconi, allora agli albori del suo impegno politico, e Giuseppe Dell'Utri, suo collaboratore. L'inchiesta fu archiviata, poi riaperta, poi chiusa e riaperta periodicamente per 6 volte in 30 anni fino all'archiviazione odierna, perché si legge nel decreto firmato dalla giudice per le indagini preliminari di Firenze, Patrizia Martucci, mancano elementi concreti sui contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Berlusconi e quindi Dell'Utri. E la conferma, commenta la premier Giorgia Meloni, di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,27% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Le guerre, l'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, il Sinodo saranno al centro del confronto del prossimo concistoro convocato dal Pontefice dal 26 al 29 giugno. I temi li ha resi noti in una lettera al cardinale re decano del Collegio Cardinalizio, Paolo Fucili.
3: Un confronto in un clima di ascolto e libertà coi cardinali sparsi nel mondo intero è quel che vuole Papa Leone per il secondo concistoro straordinario del pontificato in agenda dal 26 al 29 giugno, tema anzitutto l'attuale situazione internazionale, sofferenze, tensioni, interrogativi che attraversano oggi con maggior forza i popoli, spiega la lettera del decano cardinale re inviata alle porpore del mondo per convocarli a Roma. Poi, sulla scorta di Magnifica Humanitas, prima enciclica di Leone fresca di stampa, si rifletterà su linguaggi, logiche e pratiche che indeboliscono le possibilità del riconciliarsi e convivere. Quindi attuazione del sinodo sulla sinodalità e infine dibattito libero con interventi al massimo di 3 minuti. Conclusione solenne a San Pietro il 29 mattina, messa della festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La cronaca, potrebbero essere vittime della guerra per il controllo dei campi 4 braccianti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. In carcere 2 pakistani mentre le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti. Amelia Cartia.
4: Hanno inserito 10 euro nella cassa automatica, come per fare il pieno. Invece avrebbero sparso la benzina sull'auto ferma alla stazione di rifornimento per poi appiccare il fuoco con l'intento di uccidere, bruciandoli vivi, i braccianti agricoli sprangati dentro. Avrebbero dovuto rispondere di tanta efferatezza Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi 31 anni ed entrambi pakistani, chiamati a comparire questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari a Castrovillari per la strage avvenuta lunedì scorso ad Amendolara. Hanno invece scelto di non rispondere, come già avevano fatto davanti alla PM. In merito all'arresto predisposto per i 2 accusati di omicidio plurimo aggravato da futili motivi, i difensori hanno chiesto la revoca. Dal canto suo, il GIP si è riservato sulla decisione di convalidare o meno la misura cautelare. Anche in merito all'eventualità di una perizia psichiatrica sui 2 accusati, i legali si sono riservati di decidere in seguito all'incontro con gli assistiti, che ancora non ha avuto luogo. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: In Italia mancano almeno 497 pediatri di libera scelta e quasi l'80% delle carenze si concentra in 3 grandi regioni del nord, Lombardia, Piemonte e Veneto. Lo rileva la Fondazione Gimbe. Lucia Ascione.
5: Anche per effetto del calo demografico, sempre meno medici scelgono di fare i pediatri di libera scelta, quelli che garantiscono le cure con il Servizio Sanitario Nazionale. Attualmente ne mancano quasi 500, Lombardia, Piemonte e Veneto, le regioni dove la carenza di specialisti è più evidente. A farne le spese, più di altri, i bambini fragili e con disabilità. Ma il calo demografico non si traduce immediatamente in una riduzione del carico assistenziale. In Italia, sino al compimento del 6° anno di età, i bimbi devono essere obbligatoriamente assistiti da un pediatra di libera scelta. Tra i 6 e i 14 anni compresi, i genitori possono invece optare per un medico di medicina generale. Da 14esimo anno l'assistenza del pediatra termina automaticamente salvo proroghe. E non è tutto. Secondo i dati della Federazione Italiana dei Medici Pediatri, dal 2025 fino al 2029 andranno in pensione per raggiunti limiti d'età 1547 specialisti di libera scelta. Lucia Ascione, Linea allo studio.
1: Siamo alla cultura, annunciati i nomi dei 5 finalisti che il prossimo 8 luglio si contenderanno a Villa Giulia a Roma.

0: Roma il premio Strega, uno dei più prestigiosi a livello letterario. Pierluigi Vito.
1: Michele Mari, Matteo Nucci, Bianca Pizzorno, Teresa Ciabatti, Alcide Pirantozzi, Elena Rui. Sono loro i finalisti dell'edizione numero 80 del Premio Strega, che si contenderanno la vittoria del più prestigioso riconoscimento letterario italiano nella finale del Ninfeo di Villa Giulia a Roma il prossimo 8 luglio. Dalla proclamazione di ieri sera a Benevento è uscito in testa il favorito Michele Mari, con 280 voti per il romanzo I Convitati di Pietra. Lo tallona Matteo Nucci, 242 voti per il suo Platone. Più distanziate Bianca Pizzorno con La Sonnambula e Teresa Ciabatti, autrice di Donna Regina. A completare la tradizionale cinquina Alcide Pirantozzi con Lo Svilico, ma come prevede il regolamento deve essere presente alla finale anche un libro pubblicato da un editore medio-piccolo, e tra questi il più votato è stato Vedove di Camus di Elena Rui, edito dall'Orma. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Lo sport, il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si sono confermati campioni del doppio misto Roland Garros. La coppia azzurra ha battuto in finale la canadese Gabriela Dobrowski e l'americano Evan King in 1:20. Si tratta del loro quarto slam nella specialità. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
2: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
3: Buongiorno in Blu 2000.
2: Con Chiara Placenti.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
7: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
8: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
9: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.

0: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi vi portiamo nella bellissima Sicilia a scoprire l'eparchia di Piana degli Albanesi.
1: In Cammino.
0: Storia, riti e tradizioni, questa diocesi, l'eparchia di Piana degli Albanesi, ci facciamo spiegare tutto, che cosa significa anche eparchia, insomma, perché quando parliamo di diocesi in questa zona parliamo di eparchia. Ne parliamo con Don Porfirio Traficanti. Ben trovato, Don Porfirio.
2: Ben trovato.
0: Buonasera, ben trovato a te, parroco di San Vito Martire a Piana degli Albanesi. E poi con te c'è Papas Giuseppe Di Miceli. Ben trovato, Papas.
3: Ben trovato.
0: Allora, parroco di San Giorgio a Megalo Martire e amministratore parrocchiale di Sant'Antonio il Grande in Piana degli Albanesi. Allora, tanto grazie per essere qui. Avete sentito, voi che ci ascoltate, che Porfirio Traficanti l'ho chiamato Don, Giuseppe Di Miceli l'ho chiamato Papas. Giuseppe, ci spieghi perché?
3: Papas, perché sono un sacerdote di rito bizantino. Papas significa padre, quindi noi sacerdoti nella nostra eparchia significa diocesi, e quindi essendo un sacerdote di rito bizantino mi chiamo Papa, mi chiamo.
0: E della stessa diocesi, della stessa eparchia fa parte anche Don Porfirio, e ci spieghi perché?
2: Di solito anche in Sicilia a noi presbiteri di rito latino ci chiamano padre, di consuetudine linguistica

0: padre, officano i fedeli insieme per chiarire il presbitero di rito bizantino.
1: Rito bizantino e rito latino, due riti nella stessa diocesi. Per spiegare questo, forse bisogna anche spiegare la storia della diocesi di Piana degli Albanesi.

0: Direttore, ma il progetto del teatro?
1: Ho pensato che potremmo fare uno spettacolo. E così i vostri detenuti e le detenute reciteranno insieme ai miei attori.
2: Noi li faremo ridere, li svagheremo e poi a un certo punto, a tradimento, li colpiremo con la malinconia e lo struggimento.
3: E allora, cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornato a Effetto Notte a un attore amatissimo, Massimiliano Gallo.
4: Grazie.
3: Attore e regista, e direi, Massimiliano, tu sei l'uomo del momento, perché ce lo racconterai in questa puntata, perché sei impegnato al teatro con Malinconico, appunto in tutta Italia con grande successo, in televisione con Imma Tataranni, però adesso sei anche regista e ce lo racconterai in questa puntata di un film. Allora, lo diciamo subito al pubblico, nel film tu hai un piccolo ruolo perché poi dai spazio al...
4: Sì, sì.
3: Ecco, però è uno di quei passaggi importanti, no?
4: Sì.
3: Quindi... Allora, il film si intitola La salita, allora io comincio proprio dai fondamentali, perché La salita?
4: È La salita perché racconta probabilmente la difficoltà, no? Che... e anche la fatica che ci vuole per uscire da una situazione in cui ti sei cacciato, che probabilmente non era la migliore aspettativa della tua vita, e in generale nella vita ci vuole un po' di fatica.

0: Ecco.
1: Vi do una mano?
0: Non ce n'è bisogno.
2: Ecco qua.
3: Maestro, per noi è veramente un grande onore avervi qui.
0: Buongiorno, direttore. Ecco, vi presento la signora Rosalia Maggio.
4: Molto lieta.
1: Piacere.
0: E il signor Carlo Groccolo, due attori della mia compagnia.
1: Piacere.
3: Veramente un grande piacere, vi abbiamo seguito tante volte a teatro. Prego, prego, maestro.
5: Siamo a Nisida.
6: Nisida, anni 80, e si ispira a due cose che accaddero in quell'epoca a Nisida. La prima era che 18 detenute del carcere di Pozzuoli furono trasferite a Nisida perché c'era il bradisismo, ma Nisida non era attrezzata per accogliere le donne. E poi arriva invece Edoardo De Filippo, neo senatore a vita, che invece di bearsi di questa nomina si occupa in quegli anni dei ragazzi del Filangieri e di Nisida. E arrivando a Nisida fa una cosa molto semplice, invece di fare retorica, invece di parlare, fa un assegno con cui fa costruire, con i suoi soldi, fa costruire un teatro e una scenotecnica con la quale salva tanti ragazzi. Ma la cosa interessante è il discorso che lui fa al Senato. Lui va al Senato invece di mettere, diciamo, un occhio su questi ragazzi e quindi anche un punto di giudizio, diciamo, giudica i più grandi.

0: diciamo, era proprio 83-84, lui poi va via nell'84 e mi ricordo che doveva venire in provincia di Napoli, perché loro debuttavano in provincia e poi sarebbero andati a Napoli per rodare lo spettacolo. Lui doveva venire, stava già male, non arriva, e quindi portano all'epoca il telefono, quello con la rotella, lo portano in scena a fine spettacolo, mettono il microfono vicino. E io ho questo ricordo perché stavo in sala, ero un ragazzino, e lui dice soltanto buonasera e si alzano 700 persone all'impiedi. Quindi io rimasi impressionato dal fatto che non è che si erano messi d'accordo, proprio avevano sentito la sua voce che aveva detto buonasera e automaticamente 700 persone si erano alzate in piedi. Quello è quando diventi mito e vai oltre la forza dell'attore, diventi altra cosa secondo me.
1: E poi aveva una capacità di presa forte, ora lo vediamo anche su questi ragazzi. Qui lo interpreta Mariano Riggillo, che è perfetto.
0: In maniera straordinaria. Io credo che Mariano sia l'attore inglese per eccellenza, sarebbe il David Niven.
1: Che bella questa immagine, infatti lo è.
0: Ha una classe straordinaria, qualsiasi cosa fa sembra semplice.
1: Senti, parliamo un attimo del carcere. Intanto tu ci sei stato?
0: Sì,
1: che l'ho frequentato. Che idea ti sei fatto?
0: No, e c'è un direttore illuminato, Gianluca Guida, che sta lì da una vita e che crede nel potere della bellezza. Quindi quando gli hanno chiesto più volte ma perché questo carcere non diventa un albergo, vista la posizione, lui dice perché questi ragazzi non hanno mai visto la bellezza e quindi almeno qui devono sapere che la bellezza esiste. Però credo che l'arte sia veramente un'arma incredibile a disposizione per aprire un po' le possibilità, ma anche la testa a questi ragazzi, perché sono stato a fare uno spettacolo di Malinconico a Siena e siamo stati invitati in questo carcere che non era minorile, ma dove c'era un bellissimo progetto, per esempio avevano fatto un disco suonato e cantato da detenuti e invece operatori di sicurezza che erano nel carcere. Quindi
1: sembra un sogno, però è possibile, no?
2: Effetto notte.
3: Mai non ne faccia sti ragionamenti. I saccio caso lì, caso campato, che tutto buono e tutto malamente.

0: Allora, bentornati. Stasera a Effetto Notte c'è Massimiliano Gallo che ci racconta il suo nuovo film da regista e ti vediamo anche in un ruolo piccolo, comunque te lo sei tenuto, sì. No? Giustamente, ma hai un bellissimo cast e il film si intitola La Salita, è ambientato a Nisida. E hai questa musica molto bella anche di Enzo Avitabile.
1: Che è un valore aggiunto poi del film, secondo me, perché Enzo innanzitutto è un artista straordinario. Quando sono andato a parlare con Enzo ho detto che doveva darmi una mano e lui ha detto: noi parliamo la stessa lingua, parliamo la lingua del cuore, quindi non dobbiamo parlare di cose economiche. E mi ha regalato tutta la colonna sonora, e sai quanto costa, diciamo, una colonna sonora e le canzoni in un film, ma più che altro è proprio la partecipazione reale che lui ha messo nel film, nel senso, io quando gli mandai la sceneggiatura la mattina dopo alle 9 di mattina mi chiama, aveva scritto il Padre Nostro.
2: Padre Nostro che sta in cielo, sempre santo, un nome tuo. Questo mondo, la casa tua.
0: Racconta una storia di cuore, però un po' si intreccia anche con la religione, col sentimento religioso.
1: Assolutamente sì,
0: no?
1: anche di penitenza. No, nel senso che il problema non è fare l'errore, il problema è, perché poi esiste il perdono, penso che e questo lo sappiamo, però il problema è capire, diciamo, il tuo errore, farne penitenza e poi chiaramente andare a vita.

0: una visibilità o una visibilità troppo grande per un ragazzo, per esempio, possa essere veramente complicata da gestire, ecco, perché è tanta roba, le persone poi non si rendono conto, però per esempio una volta stavamo io e mia moglie, eravamo andati a comprare delle cose in un bricolage e poi stavamo mangiando in un banale fast food e ci stavano riprendendo mentre mangiavi, ecco. Ti senti un po'...
1: E beh, questo tra l'altro non si potrebbe manco fare perché è un fatto tutto privato, dici come la mettiamo? Ho letto da qualche parte, ho studiato ora per prepararmi per questa intervista, che praticamente le persone che hanno lavorato con te, anche nelle maestranze, che come sappiamo bene, perché il regista è un capocantiere, quindi sì, insomma, sul set dice la prima volta che un regista invece di crearci problemi li risolve, sì, com'è Massimiliano?
0: Perché facevo queste riunioni, per me era nuovo, no? Perché di qualsiasi cosa giustamente dovevi fare le riunioni con reparto scenografia, reparto costumi e decidere il colore delle pareti, qualsiasi cosa. E quando c'era un problema dicevo ok, risolviamolo, facciamo in un altro modo. Ah, è la prima volta che il regista invece di porre dei problemi ce li risolve, ma per me era normale perché vengo dal teatro, per cui io diciamo devo risolvere i problemi, non posso, devo andare in scena, quindi non è che se ci faccio una poesia attorno poi cambia il colore del muro, quindi è meglio risolvere, capire come fare, quindi per me era normale, però ho capito che era una cosa straordinaria.
1: E sei impegnatissimo perché hai Malinconico in teatro.
0: Malinconico moderatamente felice in teatro, che sta avendo un successo incredibile. Siamo in giro da prima di dicembre e finiamo a fine aprile.
1: Che cosa respiri ogni sera? Perché poi lì appunto scelgono di venire da te.
0: Io ho bisogno del teatro, ho bisogno di farlo perché ho un bisogno fisico, nel senso che ho bisogno dell'adrenalina, ho bisogno del rapporto col pubblico, anche perché faccio spettacoli dove il rapporto col pubblico c'è, nel senso ci sono anche tante risate, tanta energia, e quello mi serve proprio fisicamente. L'anno in cui ci fu il Covid io feci in maniera fortunatissima tutto l'anno sul set, però tutto l'anno sul set per me significava poi inaridirsi come attore. Ho bisogno proprio di quella palestra fisicamente, è molto faticoso il teatro proprio anche fisicamente oltre che mentalmente, però ho bisogno di farlo.
2: Papà, abbiamo fumato una sigaretta in due, così per provare, non lo dire a mamma, rimarrà un segreto fra di noi, va bene? Mi ha fatto anche schifo, non fumerò mai. Notte papi.
1: Però adesso io ti devo fare un po' la domanda a 100 milioni di dollari, perché appunto in Matataranni, grandissimo successo, allora qui sono tutti disperati perché sembra che non si rifarà, perché Vanessa Scalera non mi pare che sia molto disponibile a rifarla, no. Diciamo, questo lo possiamo dire perché non me lo sto inventando,
0: sì,
1: io
0: l'ha detto lei.
1: Quindi che succede? Il pubblico resta orfano, Massimiliano?
0: Probabilmente sì, Rai Fiction e la produzione ancora non si sono espressi, nel senso non sanno se riusciranno a trovare una soluzione e probabilmente, come tutte le belle cose, finirà.
1: Ma tu che ne pensi? Non è un po' un peccato?
0: Secondo me sì, perché poi è un appuntamento, a parte che era diventato un appuntamento non solo per me andare a Matera, quindi era una gioia perché 2 mesi me li passavo là, ma poi il fatto che abbiamo passato 7 anni insieme, che non sono soltanto 7 anni passati con il cast, ma pure con tutti i tecnici, perché non sono mai cambiati. Quindi alla fine diventa una famiglia, ma non per fare retorica o luoghi comuni, però insomma sono 7 anni che passi insieme, passi 4-5 mesi insieme, è tanto. E quindi è strano, è un piccolo lutto che tu devi elaborare, perché come tutte le cose che devi abbandonare, poi te ne devi fare una ragione.

0: La Napoli racconti tu, però tu non la vuoi tradire. Tu la vuoi raccontare davvero nella sua bellezza, nel suo dolore. Come si fa a non tradirla?
1: A non tradirla e non cadere nei cliché, che non cadere nella cartolina Napoli, non cadere nell'idea che il napoletano debba essere per forza simpatico, debba per forza fare casino. Io dico sempre, il telegiornale invece di andare solo a intervistare personaggi improbabili potrebbe pure andare

0: ai centri di ricerca, insomma ci abbiamo delle eccellenze, grandi giuristi, ma non tradirla forse è un po' quello e forse è anche l'idea che ho di Napoli. Io, diciamo, è come se mi fossi un po' fermato alla Napoli di Pino Daniele Troisi. Per me quello era il modo di raccontare Napoli, senza retorica, senza mai compiacersi e senza neanche la paura di essere giudicati, perché poi il napoletano c'ha pure spesso il complesso di dover essere più bravo di un altro, perché dice no, però guardate, vengo da Napoli, però lo so fare. Troisi questa cosa non l'ha mai permessa.
1: Grazie Massimiliano, grazie per la sincerità con cui ti sei raccontato, ti facciamo in bocca al lupo per il tuo nuovo film, grazie. E per tutti i tuoi progetti.
0: Grazie a te, ci vengo sempre.

0: Grazie, dove l'hai trovati? Perché mi sembra che non sono professionisti.
1: Sono esordienti. Adesso li abbiamo professionalizzati.
0: Esatto, perché sono bravissimi.
1: Sì, sono esordienti, tutti e quattro. E Stella Vendic, che interpreta Fred, l'abbiamo trovata a Stoccolma all'interno di un liceo artistico dove ha studiato recitazione, quindi si stava diplomando, sì, stava finendo in quel momento. Mentre invece i tre ragazzi triestini li abbiamo trovati facendo street casting e casting nelle scuole superiori. In un caso, appunto, Samuel Volturno, che interpreta Mitis, era sotto interrogazione di matematica, beccato in quel momento, preso, e gli altri due, quindi Giacomo Covi, che è Antero, Pietro Giusto Lisi, che è Pasini, lavoravano in dei bar e noi stavamo cercando dei ragazzi, li abbiamo trovati.
0: E come l'hai rigimentati? Perché comunque il cinema è ordinato, ci sono posizioni, luci, cose che vanno ripetute.
1: Un po' alla volta ci si fa, ma come in tutto si fa un avvicinamento. A me innanzitutto interessava che diventassero amici, cioè che si spalleggiassero vicenda, che capissero che sarebbe stato lungo, faticoso, a volte anche un po', cioè, da preoccuparsi, no? Cioè, erano ansiosi loro in alcuni casi. Io ho detto: voi da qualunque parte vi giriate, in qualunque situazione vi troviate, dovete poter incrociare lo sguardo uno dell'altro e fidarvi.
2: The award for best actor goes to Giacomo Covi in Un anno di scuola di Laura Samanni.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte.
2: In blu 2000. Disco in blu 2000. 2000.
3: 2000. Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Senti, fidati.

Puntata insieme ad un esperto tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con Il mio medico su TV 2000, canale 28.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via